0: Questa notte ho ascoltato il mio respiro e ho capito che era il tuo, non perché fossi accanto, ma perché da tempo ormai sei tu a dare ritmo alla mia vita. Ogni ispirazione è un tuo ricordo, ogni espirazione è un tuo dono. E se un giorno la voce dovesse mancare, se un giorno la lontananza fosse troppo grande, basterà respirare ancora. E lì, nel battito invisibile dell'aria, ci sarai tu.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci sono amori che vivono nascosti, timidi come foglie all'ombra. Non chiedono spazio, non cercano applausi. Si nutrono di sguardi rubati, di parole trattenute. Forse non diventeranno mai storia, ma restano ricordo luminoso, una stanza segreta dell'anima. E anche se non sono stati detti ad alta voce, hanno cambiato chi li ha provati. Perché a volte basta sentire senza possedere per sapere di aver amato davvero.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: il perdono è la forza più rara che esista. Non nasce dal dimenticare, ma dal comprendere. Perdonare non è dire va tutto bene, è riconoscere il male, attraversarlo e decidere di non farne dimora. Significa lasciare che la ferita respiri, che il dolore si trasformi in saggezza. Il perdono non libera l'altro, libera se stesso, perché il rancore è una catena che imprigiona solo chi la porta. E quando il cuore finalmente si alleggerisce, capisci che la pace non si chiede, si costruisce, un respiro alla volta.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: ascoltato la notte e mi è sembrata un libro aperto. Ogni pagina era una stella, ogni parola un ricordo di te. Ho letto piano, con timore di perdermi, e più leggevo, più capivo che la storia non era del cielo, ma la nostra, scritta senza penna, scritta senza fine, incisa nel respiro che unisce il mio cuore al tuo.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: amo, come si ama la notte stellata. Non la comprendo fino in fondo, non posso contarne ogni luce, ma resto lì, incantato, a contemplarla. Tu sei mistero e splendore insieme, sei l'immensità che non posso possedere. Eppure basta alzare lo sguardo per sapere che ci sei. Così è il mio amore. Non pretende di spiegarti. Gli basta sentirti brillare sopra il mio cammino oscuro.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note

0: La delusione è una lente che mette a fuoco la verità. Ci fa male, ma toglie la nebbia. Quando qualcuno ti mostra il suo limite, non odiarlo. Ringrazialo per averti insegnato il tuo. Ogni ferita è una scuola di chiarezza. Dopo la delusione, i colori tornano più nitidi, le parole più pesate, i gesti più sinceri. E anche se fa male, sapere chi non merita è un atto d'amore verso se stessi.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Dicevo che sbagliavi tu a non abbandonarti mai. Se fai così camminerai lungo la vita e non vivrai

La colpa mia se colpa è di pensare troppo a te, di sopportarti come sei, trovando scuse a quel che fai, di non dir mai qualcosa che potrebbe dispiacere a te, e di morire di gelosia.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte,

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: poi venivamo a cercare conchiglie. Io facevo l'altalena tra i rami dei pini.
1: Io ti spingevo e tu coi capelli nel vento ridevi e cercavi di abbracciare il

0: sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Oggi è il 14 settembre 2026 e questo è l'appuntamento con l'oroscopo del giorno. Apriamo con l'Ariete. In amore inizierete la settimana cercando di mediare su un progetto comune che aveva creato attriti. La vostra capacità di ascolto supererà la voglia di aver ragione, portando a una soluzione felice. Toro, riceverete un'offerta di collaborazione che richiederà un impegno extra nelle ore serali. Valuterete attentamente se il ritorno economico vale il sacrificio del vostro prezioso tempo libero. Gemelli, sarete molto concentrati sulla gestione del vostro spazio fisico, decidendo di eliminare tutto ciò che è superfluo. Il decluttering vi regalerà una chiarezza mentale che si rifletterà sui vostri compiti. Cancro, un incontro sociale inatteso vi metterà di fronte a una prospettiva di vita che non avevate mai considerato. Sarete affascinati dall'idea di cambiare radicalmente alcune vostre abitudini consolidate. Leone, le vostre finanze richiederanno una revisione a causa di una spesa legata a una riparazione necessaria. Gestirete l'imprevisto con una calma olimpica, trovando subito la soluzione più economica. Vergine, in amore sceglierete di non seguire i soliti rituali del lunedì, proponendo qualcosa di totalmente fuori schema. La vostra voglia di novità darà uno scossone positivo alla routine della coppia. Bilancia, sarete molto attenti a non farvi coinvolgere in pettegolezzi che riguardano persone che conoscete poco. La vostra integrità morale sarà notata e molto apprezzata. Scorpione, riceverete un complimento per una vostra intuizione che si è rivelata esatta a distanza di tempo. Questa conferma della vostra sagacia vi darà lo stimolo per proporre un nuovo e audace progetto. Sagittario, in amore vivrete una giornata di grande indipendenza, dove ognuno seguirà i propri interessi senza tensioni. Questa fiducia reciproca sarà la base per un incontro serale molto più intenso e vero. Capricorno, sarete i mediatori in una discussione economica che riguarda un gruppo di amici o dei collaboratori stretti. La vostra capacità di far quadrare i conti accontenterà tutti i partecipanti coinvolti. Acquario, sentirete il desiderio di cambiare l'organizzazione digitale della vostra vita provando nuovi metodi di pianificazione. L'efficienza che ne deriverà vi lascerà molto più tempo per i vostri hobby. Pesci, vi prenderete cura di una questione burocratica che rimandavate da tempo, risolvendola con facilità. Il senso di sollievo che ne trarrete vi permetterà di passare una serata molto rilassante. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Ancora buongiorno cari amici, cari romantici, ancora ben svegliati. È un lunedì, forse più lunedì di tanti altri, questo del 14 settembre, perché in moltissimi posti, in molte regioni d'Italia è il primo giorno di scuola ed è quindi un lunedì in cui si prepara per la prima volta la cartella, il grembiule, tutto l'occorrente per i più piccoli che devono rientrare magari alle varie scuole dell'obbligo, ma anche i più grandi ragazzi che riprendono le varie scuole superiori. Si ricomincia anche con gli esami all'università, si ricomincia con tante tante cose, quindi è una settimana sicuramente più intensa di quelle passate, con anche i corsi, gli sport, tutto quello che si riprende, come è giusto che sia quando arriva questo periodo di settembre. Quindi un saluto in particolare a chi si sta svegliando, si sta preparando proprio per portare i figli a scuola o per andare direttamente lui stesso, lei stessa a scuola. Raccontatemi anche questo al 331-240-7878, come sarà questo primo giorno di scuola per i nostri ragazzi. Francesco Calabrese ci canta "E tu mi manchi", poi arriva anche Ron con un brano bellissimo che si intitola "Gio Temerario".

0: Un dolce risveglio, note indimenticabili, solo su Romantica.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Romantica Radio, ancora buongiorno da Paola Coda in sostituzione di Monia Braga che ritorna presto, non temete. Voglio salutare un po' di romantici che sono già svegli a quest'ora della mattina, a quest'ora del lunedì mattina, e mi scrivono al 331-240-7878 come Antonio, che mi augura una buona giornata, felice di ritrovarmi anche in questo lunedì. Dice: ma ci siamo lasciati ieri sera? Sì, perché di solito mi ascoltate nel pomeriggio sera del weekend su Romantica Radio, però sono cose che succedono, insomma, siamo una squadra, ci sostituiamo a vicenda quando è necessario, e quindi felice di sentirti anch'io, caro Antonio. Un buongiorno voglio darlo anche a Rosa, che ci scrive dalla Calabria, dalla provincia di Catanzaro, e ci augura una buona giornata. Ci dice esattamente così: in molte zone, e poi con l'autonomia delle scuole, questo succede, cara Rosa, e le scuole aprono anche in anticipo di qualche giorno per guadagnare poi dei giorni di festa durante l'anno, e si augura Rosa che non faccia tanto caldo, perché in alcune zone d'Italia purtroppo fa ancora tanto caldo e le nostre scuole non sono dotate molto di climatizzatori, condizionatori, quindi per i ragazzi e i bambini non sarà semplice. Ci auguriamo davvero, in un drastico crollo delle temperature, che si torni a temperature in media, diciamo, con il periodo quasi autunnale. Se piangi, se ridi è la canzone che ci canta adesso Bobby Solo su Romantica Radio. Poi arriva anche Edoardo De Crescenzo con Come mi vuoi.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.

0: Romantica Radio, grazie perché con le vostre canzoni ci riportate indietro nel tempo. Vi ascoltiamo piacevolmente mentre siamo in macchina e continuate così. A presto.
1: Ascolto Romantica Radio perché è tutte quelle canzoni che voi, grazie a Dio, ci siete e mettete, mi riportano un po' di anni indietro. Comunque sono Roberto, grazie a Romantica Radio.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: Che meraviglia quando arriva Ciao Romantica e ascolto anche le voci degli ascoltatori dei romantici che si mescolano alla mia, alle voci degli artisti, alle voci dei miei colleghi e diventa ancora più chiaro quanto noi siamo una famiglia. Da dove ascoltate Romantica? Fatemelo sapere, dalla radio, dal digitale terrestre, magari la mettete lì e vi fa compagnia mentre fate colazione oppure attraverso l'app che è sempre molto scelta e attraverso il sito web o i dispositivi come Alexa, Google Home. In ogni caso, l'importante è stare con noi, godersi questa mattinata, questo risveglio nella maniera più romantica possibile. Continuiamo con la musica romantica perché c'è Gianni Nazzaro che ci canta Questo sì che è amore. E poi ascoltiamo anche Franco Dani con Dove vai?

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Oggi è il 14 settembre 2026 e questo è l'appuntamento con l'oroscopo del giorno. Apriamo con l'Ariete. In amore inizierete la settimana cercando di mediare su un progetto comune che aveva creato attriti. La vostra capacità di ascolto supererà la voglia di aver ragione, portando a una soluzione felice. Toro, riceverete un'offerta di collaborazione che richiederà un impegno extra nelle ore serali. Valuterete attentamente se il ritorno economico vale il sacrificio del vostro prezioso tempo libero. Gemelli, sarete molto concentrati sulla gestione del vostro spazio fisico, decidendo di eliminare tutto ciò che è superfluo. Il decluttering vi regalerà una chiarezza mentale che si rifletterà sui vostri compiti. Cancro, un incontro sociale inatteso vi metterà di fronte a una prospettiva di vita che non avevate mai considerato. Sarete affascinati dall'idea di cambiare radicalmente alcune vostre abitudini consolidate. Leone, le vostre finanze richiederanno una revisione a causa di una spesa legata a una riparazione necessaria. Gestirete l'imprevisto con una calma olimpica, trovando subito la soluzione più economica. Vergine, in amore sceglierete di non seguire i soliti rituali del lunedì, proponendo qualcosa di totalmente fuori schema. La vostra voglia di novità darà uno scossone positivo alla routine della coppia. Bilancia, sarete molto attenti a non farvi coinvolgere in pettegolezzi che riguardano persone che conoscete poco. La vostra integrità morale sarà notata e molto apprezzata. Scorpione, riceverete un complimento per una vostra intuizione che si è rivelata esatta a distanza di tempo. Questa conferma della vostra sagacia vi darà lo stimolo per proporre un nuovo e audace progetto. Sagittario, in amore vivrete una giornata di grande indipendenza, dove ognuno seguirà i propri interessi senza tensioni. Questa fiducia reciproca sarà la base per un incontro serale molto più intenso e vero. Capricorno, sarete i mediatori in una discussione economica che riguarda un gruppo di amici o dei collaboratori stretti. La vostra capacità di far quadrare i conti accontenterà tutti i partecipanti coinvolti. Acquario, sentirete il desiderio di cambiare l'organizzazione digitale della vostra vita provando nuovi metodi di pianificazione. L'efficienza che ne deriverà vi lascerà molto più tempo per i vostri hobby. Pesci, vi prenderete cura di una questione burocratica che rimandavate da tempo, risolvendola con facilità. Il senso di sollievo che ne trarrete vi permetterà di passare una serata molto rilassante. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
5: Buongiorno, la sveglia di Romantica Radio, stamattina ve la sta dando Paola Coda in questo 14 settembre. Benvenuti, bentrovati, se avete acceso la radio non vi state sbagliando, sono in sostituzione di Monia Braga che torna prestissimo, ma intanto ci stiamo godendo questo inizio di mattina del 14 settembre che, dicevamo prima, per molti è anche primo giorno di scuola, quindi vi accompagno verso questo momento molto bello, anche questo un momento romantico, è sicuramente emozionante e lo faccio con dell'ottima musica. Sentite qua cosa arriva in questa nuova ora. Zucchero con Indaco dagli occhi del cielo e subito apriamo questa nuova ora insieme con un grande successo internazionale. Loro sono i Bee Gees e nel 1972 tirarono fuori questo bellissimo brano che si intitola My World.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Parole, parole, parole.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.
7: Sia quando ci stai tu. Stavi

Ancora insieme su Romantica Radio dopo aver ascoltato dell'ottima musica, anche la nostra collection Napoli Pop, insomma non manca niente per iniziare al meglio questa giornata. Parliamo adesso di ex, ecco, così ce la roviniamo la mattinata, però pare che 8 italiani su 10 tornino con il proprio ex, quindi per tantissimi è un errore, però stranamente succede che si tratti di un messaggio in piena notte, di un caffè innocente o di quella famosa frase "magari ci risentiamo più avanti". La verità è che in amore i finali non sono mai davvero definitivi e secondo alcuni sondaggi l'80% degli italiani ha riprovato almeno una volta a ricucire un rapporto finito. Sarà la nostalgia, sarà l'abitudine purtroppo in alcuni casi, oppure la speranza che stavolta sarà diverso. Quante volte l'abbiamo detto? Chiunque di noi lo avrà detto almeno una volta nella vita. Insomma, le vecchie fiamme sembrano avere sempre un fascino difficile da spegnere. Funziona sempre? Ovviamente no, ma evidentemente per molti ritornare è più facile che andare avanti, che ricominciare da zero, e quindi si prova a difendere il proprio amore con l'ex. È quello che ci cantano tra poco i Nomadi. Ho difeso il mio amore. Subito la voce dolce, bellissima di Fabio Concato con Guido Piano.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Che canzoni eccezionali che ascoltiamo e riscopriamo. Io per prima ogni tanto mi fermo e dico: ah, ma questa me la ricordo. Succede con Romantica Radio ed è quello che ci scrivete più spesso al 331-240-7878. Ci scrivete appunto delle perle che andiamo a scovare qua e là nel grande repertorio della musica italiana internazionale e di canzoni che vi hanno fatto battere il cuore tanto tempo fa o anche un po' meno tempo fa, però comunque vi riportano indietro nel tempo. Questo è lo scopo di Romantica Radio e ci fa piacere. Voglio dare il buongiorno a Gianni che ci scrive dalla provincia di Roma, si sta recando al lavoro, ha sempre Romantica accesa e gli facciamo tanta compagnia. Buona giornata, buon inizio di settimana caro Gianni e forza, dai, lunedì è sempre un po' più difficile. E poi voglio fare gli auguri di buon compleanno a Teresa che compie gli anni oggi e che quindi è molto felice di questo 14 settembre. Tanti tanti auguri a te e arrivano due canzoni che posso proprio dedicarti: i Collage con La gente parla e poi c'è l'Equipe 84 con Io ho in mente te.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta a fare fuori. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.com.

0: Buona musica a tutti, da Giorgio Cassano Ionio Cosenza. Siete grandi, è inutile dirvelo sempre, e continuate così che ci fate sognare.
1: Romantica Radio, bellissime canzoni, bellissimi ricordi, vi ascolto volentieri. Buona giornata da Antonietta da Castel San Giorgio.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Romantica. Romantica Radio, la mattina di Romantica insieme a Paola, eccezionalmente per qualche giorno, ma soprattutto la mattina di Romantica insieme alle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e internazionale, ma soprattutto le vostre storie, le storie d'amore, quelle che vi hanno fatto battere il cuore e, perché no, ahimè, anche vi avranno fatto soffrire, hanno fatto soffrire tutti noi. E si parlava prima di ex e del fatto che gli italiani, 8 italiani su 10, cercano quantomeno di riprovarci almeno una volta con l'ex, almeno una volta si prova a tornare indietro. Arrivano conferme anche nei messaggini su WhatsApp dai vari ascoltatori che dicono sì, è vero, in effetti anche io l'ho fatto, oppure al contrario l'altra persona, il partner l'ha fatto con me, lo ha chiesto a me, e qualcuno però ci conferma di essere tornato insieme, che la minestra riscaldata ha funzionato e poi è rimasto insieme a quel famoso ex che è poi è diventato il partner di una vita. Quindi vedete, può anche succedere che certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, diceva qualcuno. Ornella Vanoni, Domani no, e poi c'è Franco Fasano, E quel giorno non mi perderai più.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
6: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Oggi è il 14 settembre 2026 e questo è l'appuntamento con l'oroscopo del giorno. Apriamo con l'Ariete. In amore inizierete la settimana cercando di mediare su un progetto comune che aveva creato attriti. La vostra capacità di ascolto supererà la voglia di aver ragione, portando a una soluzione felice. Toro, riceverete un'offerta di collaborazione che richiederà un impegno extra nelle ore serali. Valuterete attentamente se il ritorno economico vale il sacrificio del vostro prezioso tempo libero. Gemelli, sarete molto concentrati sulla gestione del vostro spazio fisico, decidendo di eliminare tutto ciò che è superfluo. Il decluttering vi regalerà una chiarezza mentale che si rifletterà sui vostri compiti. Cancro, un incontro sociale inatteso vi metterà di fronte a una prospettiva di vita che non avevate mai considerato. Sarete affascinati dall'idea di cambiare radicalmente alcune vostre abitudini consolidate. Leone, le vostre finanze richiederanno una revisione a causa di una spesa legata a una riparazione necessaria. Gestirete l'imprevisto con una calma olimpica, trovando subito la soluzione più economica. Vergine, in amore sceglierete di non seguire i soliti rituali del lunedì, proponendo qualcosa di totalmente fuori schema. La vostra voglia di novità darà uno scossone positivo alla routine della coppia. Bilancia, sarete molto attenti a non farvi coinvolgere in pettegolezzi che riguardano persone che conoscete poco. La vostra integrità morale sarà notata e molto apprezzata. Scorpione, riceverete un complimento per una vostra intuizione che si è rivelata esatta a distanza di tempo. Questa conferma della vostra sagacia vi darà lo stimolo per proporre un nuovo e audace progetto. Sagittario, in amore vivrete una giornata di grande indipendenza, dove ognuno seguirà i propri interessi senza tensioni. Questa fiducia reciproca sarà la base per un incontro serale molto più intenso e vero. Capricorno, sarete i mediatori in una discussione economica che riguarda un gruppo di amici o dei collaboratori stretti. La vostra capacità di far quadrare i conti accontenterà tutti i partecipanti coinvolti. Acquario, sentirete il desiderio di cambiare l'organizzazione digitale della vostra vita provando nuovi metodi di pianificazione. L'efficienza che ne deriverà vi lascerà molto più tempo per i vostri hobby. Pesci, vi prenderete cura di una questione burocratica che rimandavate da tempo, risolvendola con facilità. Il senso di sollievo che ne trarrete vi permetterà di passare una serata molto rilassante. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
5: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
1: Buongiorno, ancora un grande buongiorno a tutti coloro che stanno accendendo magari adesso Romantica Radio. Io sono sempre Paola Coda, eccezionalmente in questo lunedì 14 settembre, in sostituzione di Monia, che salutiamo, mandiamo un grande bacio e la risentiremo presto. E stiamo in qualche modo esorcizzando questo lunedì con la musica più romantica che possiamo farvi ascoltare. Stiamo anche facendoci forza a vicenda, dando il via ad una nuova settimana. Ci stiamo anche emozionando perché è una mattinata di primi giorni di scuola in tantissime regioni e città italiane che hanno magari anticipato sul calendario regionale. Insomma, sono tantissimi quelli che si stanno preparando e proprio in questi momenti stanno uscendo di casa per accompagnare figli, nipoti a scuola. Ci sono tanti bimbi che iniziano proprio magari il primo giorno di infanzia, il primo giorno di elementari e adesso primaria, e quindi è sicuramente anche questo un giorno e un momento romantico. Trascorriamolo insieme e vi regalo un pezzo bellissimo da augurare anche insomma ai ragazzi. Il ritmo è quello giusto, ci dà la giusta energia. Sto parlando di Stand By Me, Benny King ovviamente. Poi c'è Michele Zarrillo con Indietro No.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Ci avviamo a salutare l'estate, ma vogliamo ancora divertirci e farvi conquistare i nostri gadget. Come lo sapete già, scrivete settembre con nome e città ora al 331-240-7878. Il più veloce conquista la nostra calamita.

0: Milano.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
0: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Romantica News.
5: Buongiorno dalla redazione. Le forze ucraine hanno colpito la città russa di Sochi, provocando incendi ed esplosioni nell'area urbana. Lo scrive il The Kyiv Independent. Attacco al treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Ma l'obiettivo doveva essere un convoglio pieno di diplomatici europei. Trump intanto chiede a Zelensky di non colpire le raffinerie. Le politiche in Svezia, centrosinistra in vantaggio, ma i punti cominciano ad assottigliarsi nelle proiezioni, fatto che non porterebbe alla maggioranza di governo. Pronti a governare, annunciato comunque la leader dei socialdemocratici, Magdalena Andersson. È tempo di accelerare sul programma comune. Con queste parole Lislein è intervenuta nel comizio di chiusura della festa nazionale dell'unità a Reggio Emilia. Per Lislein il PD è perno imprescindibile per l'alternativa. Vogliamo metterlo generosamente a disposizione di un progetto più ampio, unitario. Dichiarata la morte cerebrale di Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente in laguna a Venezia. Dispersa la moglie del giovane, sull'incidente è stato aperto un fascicolo per omicidio nautico. Calcio il Sassuolo ha battuto la Juventus nel posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A. Partita rocambolesca finita 3-2 per i neroverdi, decisa al 94esimo dal gol di Lex Azic. Oggi si chiude il turno con Torino-Roma, Como-Parma, Inter e Udinese. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Abbiamo anche ascoltato le notizie con Romantica News grazie alla nostra redazione precisa e puntuale anche in questo lunedì mattina. Sta per arrivare un appuntamento che vi piace molto, lo state apprezzando particolarmente, la nostra rubrica Top Star, la sfida tra i grandi artisti. E vabbè, stamattina abbiamo proprio il top del top, due star vere della grande canzone italiana, Mina e Ornella Vanoni. E in realtà sì, c'è sempre stata questa sfida, questa rivalità, ma io le amo immensamente entrambe. Difficilissimo, impossibile per me scegliere. E perché mai dovremmo scegliere poi? Facciamole sfidare nella nostra rubrica che arriva tra poco, ma prima abbiamo altra musica da ascoltare. Questa sequenza la apre Ricky Maiocchi con C'è chi spera, poi gli Aphrodite's Child, Rain and Tears.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
8: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star! La sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
9: Due voci iconiche, due grandi artiste, due performer straordinarie, Mina e Ornella Vanoni. La prima, conosciuta come la Tigre di Cremona, probabilmente proprio per la voce inconfondibile che spazia tra vari registri, dalla potenza di una voce drammaticamente espressiva alla leggerezza della musica pop. Il suo immenso talento parte proprio da qui, dalla sua versatilità vocale e la capacità di adattarsi a stili diversi. Ma oltre alla tecnica vi è la sua capacità di interpretare le canzoni in modo unico, emotivo e coinvolgente, trasformando una canzone con la sua personalità. Come per Mina, anche la carriera di Ornella Vanoni va avanti spedita ormai da 6 decadi. Ornella Vanoni non è solo una cantante, ma un artista a tutto tondo che ha saputo evolversi, adattando la sua voce e il suo stile a nuove tendenze musicali, senza mai perdere la sua identità unica. Ha debuttato come attrice nel 1956 nella compagnia del Piccolo Teatro di Milano.

0: La rivalità tra Mina e Ornella Vanoni è stata una delle più discusse nel panorama musicale italiano, ma in realtà è stata probabilmente più un'invenzione dei media che una vera e propria competizione. Recentemente la stella Ornella Vanoni ha ricordato di aver avuto una frequentazione amichevole con Mina all'inizio della carriera. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica Radio, siete fantastici, siamo in viaggio, io e il mio ragazzo Leonardo, gli volevo mandare un bacio forte forte a fianco a me, ciao!
1: Romantica, sono Peppe da un quartiere di Napoli e ogni mattina quando inizio la mia passeggiata mattutina per fare un po' di footing vi ascolto. Non solo mi fate compagnia, ma mi fate ritornare indietro a meno di 50 anni, gli anni 70. Grazie, buona giornata.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 78 78 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: E siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento per questa mattina, per questo 14 settembre, una mattinata diversa per chi è abituato ad ascoltare la splendida voce di Monia Braga, che tornerà presto. In sostituzione c'è stata Paola Coda. Sono felice però perché siete sempre meravigliosi e ci accogliete tutti quanti nella maniera più dolce e più affettuosa che potete, quindi grazie, grazie dei messaggi e del vostro sostegno. Lascio il microfono a Ornella Rauccio, che è già pronta per tenervi compagnia e proseguire nella mattinata di Romantica Radio. E ci sono due canzoni bellissime da ascoltare, l'abbiamo proprio nominata prima in Top Star, c'è Mina con Solamente per parlare e poi I Pooh con Quando una lei va via. Baci baci baci da Paola Coda.

0: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Eccoci, buongiorno, buon lunedì, buon inizio settimana. Un saluto e un ringraziamento a Paola Coda che in questi giorni sostituisce dalle 6 alle 9 la nostra Monia che è un po' così, un po' afona, un po' così. Allora, grazie Paola, proseguiamo da questo momento fino a mezzogiorno qui su Romantica Radio. Io sono Ornella Rauccio, c'è Simone Serpone in regia. E allora, questi i nostri contatti: 331 240 78 78. Il mio indirizzo di posta elettronica, ornella@romanticaradio.it, vi aspetto. E intanto vi faccio ascoltare Milk and Coffee con Quando incontri l'amore. Partiamo subito dal 1976 con Paolo Frescura. La prima è Tu cielo, tu poesia.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928€. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
4: Parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Se l'appuntamento con la collection Napoli Pop non vi ha ancora tolto la voglia di viaggiare, e allora lo facciamo insieme, come al solito, come ogni mattina, nel tempo, e adesso andando a ritrovare un personaggio famoso nato in passato proprio quest'oggi, il 14 di settembre. E che personaggio! Perché in questa data, nel 1938, nasce il cantautore, produttore discografico, attore, poeta Franco Califano. Pensate, oltre 1000 tra poesie e canzoni che hanno avuto la sua autorevole firma, e il Califfo per tutti noi, quindi ancora un piacere celebrarlo e ritrovare il suo ricordo. Ricordi in musica che arriveranno tra poco da Sanremo 76, quando si esibirono con il Papillon, i Camaleonti con Cuore di Vetro, e subito andiamo per strada, e strada facendo incontriamo Claudio Baglioni.

0: romantica, le dolci note del mattino.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
6: Riflettevo che c'è sempre un filo sottile o meno sottile che lega il presente con il passato. In questo caso più che di filo parleremmo di nastro, perché stavolta vi porto ad un evento accaduto il 14 settembre del 1886, quando appunto viene brevettato il nastro per la macchina per scrivere, che allora poteva sembrare una cosa avveniristica. Oggi, beh, ovviamente in disuso, però fa tenerezza ricordarlo. La tenerezza è sempre suscitata dalla nostra musica, e tra poco avremo Luigi Tenco dal 62 con Mi sono innamorato di te. Subito ascoltiamo anche Anne Murray con You Needed Me.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
3: Parole, parole, parole.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

serenella, coi soldi, cravatte e vestiti dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

0: Ciao Romantica, un grande abbraccio a tutti quanti voi e un saluto grosso a tutti gli ascoltatori. Viva Romantica, andate così.
1: Ciao Romantica Radio, da Daniela di San Lorenzello. Un bacio a tutti, un abbraccio e grazie a tutti voi. Ciao Romantica Radio, ciao, un ciaone, ciao.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

fai giusto un altro passettino indietro nel tempo, poi per questa mattina ci fermeremo e riprenderemo domani. Ma adesso torniamo al 14 settembre del 1951, quando esce nei cinema americani il film Alice nel Paese delle Meraviglie, il tredicesimo classico Disney, e subito mi torna in mente l'immagine del sorriso dello stregatto, che è uguale a quello di Marco III, che arriverà poi dopo da mezzogiorno, vabbè, ma ne parleremo più avanti. Ascoltiamo ancora le più belle canzoni d'amore, quelle che suonano solo da noi qui su Romantica Radio, e ci sarà Buonanotte Fiorellino di Francesco De Gregori. Subito torniamo al 1968 con il grande Lucio Battisti e una canzone che era stata già pubblicata qualche mese prima dai Rocks, dai britannici Rocks, con Battisti che suonava l'organo, beh, in questo caso proprio lui l'interprete, e arriva Io vivrò senza te.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Già bevuta d'un sorso la nostra prima oretta insieme, ne abbiamo altre due davanti a noi fino a mezzogiorno. Ancora ben trovati, buon inizio settimana, buon lunedì 14 settembre da Ornella Rauccio, ma non solo, questa è la parte meno importante, quella più importante è tutta la troupe di Romantica Radio che lavora sempre per voi. E adesso dai, posso salutare qualcuno tra quelli che scrivono al 331 240 78 78. Grazie come sempre a tutti, siete una folla, non una comitiva, una folla, grazie. E tra gli altri scelgo Alberto da Napoli che scrive: grazie Romantica per i ricordi storici e musicali che ci date, sono un fedelissimo romantico. Ah, così vi vogliamo, belli, romantici e fedelissimi. E a voi allora dedichiamo le prossime canzoni, ci sarà Io e te di Massimo Ranieri. Subito torniamo alla canzone che vinse Sanremo 83 e era di Tiziana Rivale, si intitola Sarà quel che sarà.

Se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Stamattina scusatemi se farò un doppione. Vi ricordate quando si faceva la collezione delle figurine e veniva fuori il doppione? Allora, tempo fa io avevo già salutato questa categoria, però qualcuno, giorni fa è capitato, qualche settimana fa credo, che abbia salutato la categoria dei pizzaioli, qualcuno ha detto: ma i panettieri? Io li avevo già salutati, però ripeto con piacere questo abbraccio a questa categoria che tanto tribola e fatica, ma ci regala delle cose straordinarie, che sono tutti i prodotti da forno, spesso con tanto sacrificio, ripeto, quindi siamo con voi ed è bello che ascoltiate Romantica Radio mentre magari siete in fase di riposo o di pieno lavoro a quest'ora, non lo so, me lo direte voi. Per voi arrivano le prossime canzoni, avremo Leano Morelli con Un amore diverso, subito dal film Dirty Dancing, Bill Medley e Jennifer Warnes, questa è The Time of My Life.
1: Romantica, il suono speciale di ogni

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Romantica News.
4: Un giorno dalla redazione, di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vona per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km, disposta alla chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. Sono scattate questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai hanno anche occupato la strada provinciale Verstappen e sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari. Il prezzo del petrolio in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime. L'ulteriore balzo arriva dopo che l'Arabia Saudita ha chiuso un importante oleodotto a seguito degli attacchi con droni partiti dalle milizie filo-iraniane in Iraq e dopo che è stato rinviato un incontro programmato in Oman tra l'Iran e gli stati del Golfo riguardante lo stretto di Hormuz. In Svezia si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra con lo spoglio che ha superato il 90% e l'opposizione in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Secondo le proiezioni della TV pubblica, la formazione guidata dai socialdemocratici otterrebbe in Parlamento 176 seggi, mentre quella avversaria 173. L'Italia del volley centra la terza vittoria consecutiva agli europei battendo 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena, conquistando matematicamente la qualificazione agli ottavi. Domani la sfida alla Cechia. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Grazie alla redazione per l'appuntamento con le news. Tra poco invece ci sarà l'appuntamento con Top Star, tornerà la sfida delle stelle e qui davvero grande confronto, quello tra Lucio Battisti e Luigi Tenco, che abbiamo entrambi ascoltato prima, quindi sarà davvero una bella lotta, non saprei come esprimermi tra i due. E poi tornerà anche l'appuntamento con Veloci e Contenti e ritroveremo una cosa che, se siete de ferro, ve la potreste anche attaccare addosso, non dico altro. Dico che stiamo per ascoltare Gino Paoli con Gli Innamorati sono sempre soli e subito dal 1983 Loredana Bertè, indimenticabile questa, Il mare d'inverno.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928€. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di farfalle.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
6: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
7: Torniamo alle sfide all'italiana. Battisti e Tenco. Lucio Battisti è una delle figure più iconiche e influenti della musica italiana. La sua carriera ha segnato un prima e un dopo nella musica popolare del nostro paese, grazie alla sua capacità di innovare e mescolare generi diversi, dall'italiano melodico al rock e alla musica d'autore. Le sue canzoni, i suoi testi e la sua voce hanno attraversato le generazioni, diventando veri e propri must della musica leggera. La sua carriera si divide principalmente in due fasi. La prima, caratterizzata da successi più radiofonici e dal contesto della musica leggera, e la seconda, contesti più introspettivi. Un punto fondamentale della sua carriera è il sodalizio con Mogol. Il secondo è stato uno dei cantautori più significativi e tragici della musica italiana. La sua carriera, purtroppo breve e segnata da una morte prematura, ha lasciato un'impronta indelebile nella canzone d'autore italiana. Ancora oggi lo ricordiamo come un artista sensibile, introspettivo e profondo, il cui talento è stato riconosciuto postumo, in parte a causa della sua tragica morte. Evento che, al di là di tutto, ne ha cementato il mito e il carisma che continua a circondare la sua figura. In un mondo che...

0: Il confronto tra Lucio Battisti e Luigi Tenco è uno degli incontri più interessanti della musica italiana. Entrambi cantautori di grande talento hanno avuto approcci artistici e personalità molto differenti, che hanno lasciato segni distintivi nel panorama musicale. Battisti, noto per la sua versatilità e il suo innovativo stile pop, Tenco simbolo della canzone d'autore e della cultura emotiva. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Grazie Romantica Radio, grazie mille per tutte le canzoni che ci fate ascoltare. Pasquale da Caserta.
1: Vi ascolto sempre Romantica da Napoli, siete la mia radio preferita. Grazie, grazie della compagnia che ci fate, grazie mille.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

tutto vero, in realtà l'estate sta per lasciarci quasi, sta sgocciolando via, però se vogliamo ancora divertirci c'è sempre tempo qui su Romantica Radio e per anche tempo per farvi conquistare uno dei nostri gadget. Si parlava prima di qualcosa che si può attaccare addosso solo se siete de ferro, cioè la calamita, poi l'attaccate dove volete, ma bisogna essere velocissimi, anzi solo il primo riuscirà a beccarla. Facendo cosa? Scrivendo settembre con nome e città al 331 240 78 78. Quale sarà il momento giusto? È proprio questo.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Siamo ancora insieme e ancora buongiorno, io sono Ornella Rauccio, questa è Romantica Radio, restate con noi sempre, giorno e notte, e adesso abbiamo ancora un piccolo spazio da poter dedicare a qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878, ma continuate sempre a farlo e siete fonte di gioia. E in questo caso saluto Silvia da Mestre che scrive: vi ho scoperti da poco e subito ho capito che Romantica è fatta per me. Siamo contenti di questo, ti dico subito, sto sorridendo. Un abbraccio a tutti i romantici d'Italia, lei aggiunge. Beh, io direi a tutti i romantici del mondo, perché sono in tanti che ci possono seguire, magari con l'app, possono ascoltare Romantica Radio in tutto il mondo. E a voi dedichiamo le canzoni che stanno per arrivare. Ci sarà Eros Ramazzotti dal 93, protagonista femminile del video era Francesca Neri, bellissima, Un'altra te. E subito dal 77 c'è Un incontro in ascensore per Alan Sorrenti.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Vissuto anche il secondo appuntamento con la collection Napoli Pop, vi porto a vivere un'esperienza immersiva in natura, fantasy, film e serie TV. Voi direte, ma come si fa? Beh, si può per esempio, che ne so, leggere mentre vi trovate come suoni nella sala comune di Grifondoro oppure nella biblioteca di Bell, perché esiste in pratica un sito dove si possono appunto ascoltare queste tracce create dagli utenti, divise anche per categorie, quindi natura, fantasy, film, serie TV, e creare propri mix personalizzati. Però fatelo giusto 2 secondi per provare, poi tornate su Romantica Radio, perché questa è sempre l'atmosfera immersiva che vi serve di più, quella nella musica romantica. E allora stiamo per ascoltare Cugini di Campagna col telefono occupato di tu, no, quello è il titolo. Subito andiamo al Festival Bar 81 con Vincenzo Spampinato. La prossima è Innamorati di me.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Dai che a quest'ora stamattina voglio salutare in particolare gli amici del Veneto. Non l'avevo fatto finora, vi chiedo scusa, ho preso spunto dal messaggio di Silvia da Mestre di prima, perché sono, diciamo, quelli più nuovi, più giovani, più recenti che si sono aggiunti alle regioni, alle tante regioni che ascoltano in DAB in tutta Italia Romantica Radio. E allora salutiamo tutti, parto proprio dal Veneto, ciò o streghetta. E poi salutiamo Liguria, Lombardia, Abruzzo, Sicilia, Basilicata, Puglia, Campania, Lazio, Toscana, Calabria, Piemonte, Umbria e Sardegna. Vai, ce l'ho fatta tutta senza perdere il lavoro del dentista, che già è tanto. No, dai, a parte scherzi, ascoltiamo la nostra musica romantica e la facciamo ascoltare a tutti voi. Ci sarà Peppino Di Capri con Lasciamo Stare, subito dalla 68 Adamo e La tua storia è una favola.

0: Vendesi Ciringuito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sono Carla da Marano e vi voglio fare i complimenti perché nonostante viviamo in un momento non semplice, voi ci allietate le giornate. Grazie.
1: Per me, di Elio di Reggio Calabria, la radio migliore è Romantica. Vi ascolto sempre e siete unici. Ciao!
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: Sì, sì, l'ho guardato l'orologio, l'ho guardato, mi fa segno lo stregatto con il sorriso così. Marco Tre, l'avevo detto prima, perché starà con voi da mezzogiorno fino alle 15, mi faceva segno col dito sul polso. Sì, sì, lo so, devo quasi salutare. Prima voglio ascoltare con i miei amici romantici Nicola Di Bari e chitarra suona più piano. Subito Anna Oxa dall'84 con Eclissi Totale. Come detto, Marco arriverà tra un po'. Da Ornella Rauccio, come sempre, grazie di cuore a tutti voi per essere stati con me e spero torniate anche domani mattina, sempre qui su Romantica Radio e sempre dalle 9 a mezzogiorno. Ciao!
1: Romantica.
2: Romantica, il suono speciale di ogni mattina.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Pixel e Pulselli di tutta Italia, buongiorno dalla voce di Marco 3, eccoci qua, saremo insieme fino alle ore 15, tanta bella musica, 3 ore di poche chiacchiere, ve lo prometto, ma tanta tanta musica del passato, anni 70, 80, 90, quello che è Romantica Radio, insomma rimanete con noi. Buongiorno anche a Ornella Rauccio che ci lascia e che ci dà appuntamento domani alle 9 mattina, presto, e poi a Simone Serpone che è dall'altra parte del vetro, che ancora una volta cura la parte tecnica della nostra trasmissione. Allora iniziamo subito con la nostra musica protagonista principale, Ricchi e Poveri con Sarà perché ti amo, il loro grande successo, e subito dopo Pupo con Forse. Questa è Romantica, questi sono i vostri ricordi.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

Sapete perché i Bee Gees si chiamavano così? È perché provengono dalle loro iniziali, l'acronimo Bee Gees, appunto, Brothers Gibb, fratelli Gibb, appunto. Li ascolteremo tra un po' in Run to Me, un pezzo pubblicato nel luglio 1972 e preso dall'album The Boom It Main Concern, una canzone famosissima rientrata nelle prime 10 del Regno Unito al numero 9 e la top 20 della Billboard Hot 100 degli Stati Uniti al numero 16, riscuotendo inoltre un ottimo riscontro di pubblico in Italia. Questo pezzo è stato anche reinterpretato da diversi artisti importanti, tra cui Dionne Warwick e insieme a Barry Manilow nel 1985 e in tempi più recenti proprio da Barry Gibb in duetto con Brandi Carlile nel 2021. Li ascoltiamo ancora, ma prima di tutti c'è Celeste in Lascia che sia.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Romantica News.
7: Bentrovati dalla redazione. Lavoratori in sciopero questa mattina all'ex Ilva di Taranto con le proteste che dureranno fino alle 7 di domani. Bloccate diverse strade, viabilità in tilt, la mobilitazione contro il rischio, licenziamenti collettivi per circa 2.500 operai. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo sull'ex Ilva tra governo e sindacati. Inaccettabile attacco contro un treno al confine tra Ucraina e Polonia, punta a disunire e intimidire gli alleati di Kiev, lo ha detto il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot a margine del summit sull'Artico in Finlandia. Questi attacchi, affermato, hanno un obiettivo molto chiaro: scoraggiare e disunire. In Svezia, dopo le elezioni, si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra con lo spoglio che ha superato il 90% e l'opposizione in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Secondo le proiezioni della TV pubblica, la formazione guidata dai socialdemocratici otterrebbe in Parlamento 176 seggi contro 173 degli avversari. Sequestrata e costretta a subire violenze per diverse ore, la denuncia di una ragazza appena maggiorenne che a Castellammare di Stabia sarebbe stata picchiata e violentata sessualmente. La giovane aveva conosciuto un 26enne sui social, quindi sarebbe stata abusata in una cantina isolata sotto gravi minacce di morte. Lo sport: Clemente Russo torna sul ring a 44 anni, 5 anni dopo il ritiro ufficiale del luglio 2021. Da dilettante Tatanka, uno score di 269 incontri, 214 vittorie, 49 sconfitte e 3 pareggi, ed è sempre riuscito a coniugare una carriera ad altissimo livello con incursioni nel mondo dello spettacolo. È tutto, a più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: Grazie alla nostra redazione troveremo Romantica News più tardi alle 15.30 insieme a Lucio Belmonte. Tra un po', dopo Marcella con Lady Anima, ascolterete Top Star, la nostra rubrica che sta avendo tanto successo e che potete riascoltare in podcast proprio su romanticaradio.it cliccando nella sezione dedicata, così se non avete proprio nulla da fare potete riascoltare tutte le nostre rubriche e le nostre trasmissioni. Patti Pravo, si parlerà di lei e Amanda Lear in questo momento di Top Star. Ora c'è L'amore ci cambia la vita, proprio vero, Gianni Moratti.

0: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
4: Due donne dello show business italiano e internazionale. Entrambe molto famose per il loro talento, ma anche per il loro tono di voce a dir poco singolare e l'arte di provocare. Patty Pravo, celebre per la sua carriera longeva e per la sua capacità di innovare la musica leggera italiana. Con la sua voce particolare, che mescola una grande sensualità a una forte carica emotiva, Patty Pravo ha conquistato il cuore del pubblico sin dagli esordi negli anni 60. La seconda è Amanda Lear, una delle figure più affascinanti e poliedriche del panorama musicale, televisivo e artistico internazionale. Non solo cantante, ma anche attrice, modella. Con il suo stile unico, la sua immagine provocatoria e la sua carriera straordinariamente variegata, Amanda Lear ha attraversato diversi decenni, conquistando un pubblico globale, guadagnandosi il titolo di icona della cultura pop.

0: curiosità, Patty Pravo, il cui vero nome è Nicoletta Strambelli, deve il suo nome d'arte al film di Jean-Luc Godard, Pierrot le Fou. Amanda Lear ha vissuto una vita segnata da numerosi cambiamenti e da una misteriosa aura che l'ha sempre circondata. La sua carriera prende una svolta significativa quando negli anni 60 inizia a lavorare come musa. Eh sì, è stata modella e ispirazione per artisti del calibro di Salvador Dalí. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Nonna, che belle canzoni ascolti tu.
1: Eh sì, le ascolto sulla mia radio preferita, Romantica Radio. Ciao da Rosario da Napoli.
0: Ciao Mattia da Napoli.
2: Romantica, sono Matteo da Manfredonia, ascolto tutte le mattine sul lavoro, saluto tutti i colleghi e le donne che mi conoscono, grazie.
3: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

L'ho sempre detto, che il nostro lavoro è uno dei lavori più difficili del mondo, ma che è proprio un Pinocchio col naso lungo. Allora, questa curiosità che viene dall'Inghilterra, di un tecnico questa volta, è un momento di panico incontrollato che ha provocato una gaffa da incubo sulle frequenze delle radio britanniche. Ma di questo ne parlerò tra un po', rimanete all'ascolto, il tempo di ascoltarci la Pavone con Come te non c'è nessuno e subito dopo Marco Masini in Cantano i ragazzi. Rimanete con noi.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Oggi ci trasferiamo in Puglia, dove saluto il mio amico Nicola. Caro Nicola, buon ascolto con Romantica Radio. Poi un veterano, Giampiero da Siracusa, che ci sente nelle frequenze del DAB. Ancora a chi scrive a marco@romanticaradio.it, Marco, mio omonimo, da Siena. Vi ho scoperti in vacanze in Calabria e mi sono subito innamorato della vostra radio. Vi ho registrato tra i canali preferiti. Grazie, caro Marco da Siena, e rimani quindi con noi e vi faccio ascoltare altra musica. Rita College in We Are All Alone, e subito Ti Ricordo Ancora. La voce è di Fabio Concato.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Allora, vi parlavo prima di questo fatto curioso che è avvenuto recentemente. Gli ascoltatori di una radio inglese che è Radio Caroline, una celebre ex radio pirata, ecco, che oggi trasmette prevalentemente musica rock, si sono improvvisamente trovati davanti a una comunicazione solenne che diceva così: abbiamo sospeso i nostri programmi regolari fino a nuovo avviso in segno di rispetto per la scomparsa di Sua Maestà Re Carlo III. Oh, dico, mica era Pinco Pallino, eh? Oh, subito dopo l'annuncio sono partite le note dell'inno nazionale britannico, seguite da ben 16 minuti di silenzio.

silenzio surreale prima che la musica e la programmazione abituale riprendessero. Bene, ci sono state naturalmente delle scuse ufficiali da parte del povero conduttore che in quel momento era in onda, ma di chi era la colpa? Caro Simone Serpone che mi guardi e sorridi, di chi poteva essere la colpa se non del tecnico? Abbiamo trovato il capro espiatorio. Cosa era accaduto? Praticamente in quel momento il povero speaker stava trasmettendo da remoto in un'altra postazione e il tecnico del suono che aveva visto questo file si è incuriosito, lo ha sentito, però era stato switchato errando naturalmente in diretta e quindi è andato in onda il tutto. Pensate che rendendosi conto dell'errore questo povero sfortunato che era la console dall'altra parte è entrato nel panico ed è fuggito dallo studio, cioè lo hanno rincorso. Ma io vorrei vedere tanto la scena. Un giorno lo dobbiamo fare qui in radio, mi invento qualche baggianata, magari il 1° aprile, perché no? Allora adesso invece ascoltiamo musica, Tentazione con Franco Simone, subito dopo Don Vachi in Sognando.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Venite a me, sento già le calamite che stanno arrivando. Sì, perché il prossimo gadget da conquistare è la nostra calamita. Ci avviamo a salutare l'estate, ma vogliamo ancora divertirci e farvi conquistare i nostri gadget. Come? Beh, scrivete la parola che sto per dirvi col vostro nome e la località da dove ci ascoltate al 331-240-7878. Questa volta l'ho detto lentamente per i nostri nuovi ascoltatori e ascoltatrici. Allora, la parola da scrivere su WhatsApp è settembre, facile, no? Scrivetela ora al 331-240-7878 perché il più veloce conquista la nostra calamita.

sé, para disposta so qual è, passar di mano ed aspettare. Nella mia mente t'ho dipinto con i colori dell'istinto, ma come quella che non

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica, volevo farvi i complimenti con tutto il cuore. Siete l'unica radio che riesce a farmi emozionare davvero. Ogni canzone è una storia, ogni parola arriva dritta al cuore. Continuate così, siete speciali. Un abbraccio grande da Antimo, da Giuliano.
1: Romantica Radio, non ci sono canzoni che battono le canzoni degli anni 60, 70, 80 e 90, che sono i più bei anni della mia vita. Ma grazie a voi mi sembra di ritornare indietro nel tempo e rivivere quegli splendidi anni. Un abbraccio a tutti di nuovo e io sono Graziella da Castrovillari, Cosenza.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Allora, vi ho parlato prima di questo errore tecnico che è accaduto in Inghilterra, è troppo forte, a dire la verità è andato in onda un file preregistrato con che diceva della morte di re Carlo III. Immaginate voi la scena, il tecnico che si alza e se la dà a gambe nel vero senso della parola, cioè ha abbandonato lo studio e se n'è andato via scappando, e dall'altra parte il povero conduttore, ora mi metto nei suoi panni, 16 minuti di buco, sarà rimasto così per una decina di minuti, che faccio adesso? Telefono alla mamma oppure alla psicologa o al mio padre spirituale oppure magari chiamo il Glovo e mi faccio mandare 5-6 birrette per dimenticare. Ma vabbè, avrei voluto vedere davvero la scena, eh. Edoardo De Crescenzo con Vola e subito dopo per Angelo Bertolin per Dirti t'amo.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Ancora un'ora insieme, ancora un'ora di grandi successi. Lo facciamo immediatamente riascoltando questo pezzo di Pooh con Quasi Città e subito dopo un'altra grande esplosiva mina che scoppierà da noi con Nessuno al Mondo. Rimanete con Romantica Radio. Coro!

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

In attesa del mio amico Lucio Belmonte, voglio ricordare che stasera alle 21 c'è l'appuntamento con Roberto Malvagia, quando un personaggio diventava costume nazionale. Bastava un caschetto, un passo, una frase, un orologio sopra il polsino, piccoli segni capaci di essere imitati da un'Italia intera. Questa sera appunto Robertino vi racconta come Mina, Raffaella, Carrà, Celentano, Alberto Sordi, Panatta, Tomba, Pertini, Agnelli, insomma personaggi vari nel mondo dei VIP, abbiano influenzato il linguaggio, lo stile e i comportamenti. Quindi vi aspettiamo stasera alle 21 su Romantica Radio, dite anche la vostra al 331-240-7878. Tra un po' c'è Baglioni con Quanto ti voglio, subito Drupi con Regalami un sorriso. Eccolo qui, regalare un sorriso non costa nulla e noi di Romantica Radio lo facciamo spesso.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Ma chi siamo andati a rispolverare oggi? Un bel disco di Riccardo Cocciante. Marilyn lo ascolteremo subito e dopo Sylvie Vartan con La Canalis, direbbe irresistibilmente.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Automatica Radio. Sono Mina da Salerno, vi ascolto tutti i giorni. Un bacio da Salerno.
1: Romantica Radio, siete dei grandi, ogni mattina vi ascolto, siete grandi, ciao. Da Luigi da Succigo.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Eccolo, sta arrivando il mio amico Lucio Belmonte. Lucio, cosa avresti fatto se ti fossi trovato tu nei panni di quel povero speaker nella radio inglese per affrontare i 16 minuti di buco dopo quell'annuncio della morte di De Carlo? Avresti dato la colpa a me, lo so, questa come prima cosa. Vabbè, vi lascio insieme a Lucio Belmonte la sua bella musica, The World Outside con Jackie James, e subito dopo Adriano Pappalardo con Non mi lasciare mai. Vi lascio invece con Lucio Belmonte fino alle 18. Noi ci risentiamo domani a mezzogiorno qui su Romantic Radio. Ciao da Marco Trecco.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Trascorso un altro romantico weekend, come avete sentito. Buon pomeriggio su Romantica Radio, dalla voce di Lucio Belmonte, anche per questo lunedì 14 di settembre. Caspita, come passa velocemente il tempo. Ci facciamo compagnia con le nostre belle tre ore di ricreazione, come le chiamo spesso. Noi siamo qua tra le 15 e le 18, dal lunedì al venerdì. Ritornato oggi anche il mio amico Marco Tre, che saluto come al solito. Lo ritrovate sempre domani, non dimenticate, alla stessa ora. E naturalmente saluto e ringrazio anche gli altri miei compagni di viaggio che in questo pomeriggio mi faranno compagnia. La nostra dottoressa Verdiana Sasso in redazione. Ciao Verdiana, dall'altra parte del vetro c'è Camilla, la parte tecnica, e anche per oggi, come sempre, voi siete protagonisti, mi raccomando. Anzi, spesso voglio ricordarvi che se volete intervenire potete farlo con il nostro numero del WhatsApp al 331-240-7878. Mi raccomando, segnatelo, salvatelo alla voce Romantica Radio. Che canzoni le nostre! Tra poco l'appuntamento con la collection Napoli Pop, ma prima Claudio Mori con Non succederà più e Ornella Vanoni con Innamorarsi.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: E da qualche giorno siamo rientrati anche nella fase del rinizio, possiamo dire, dell'anno scolastico 2026-2027, quindi il momento anche da parte nostra di Romantica Radio di fare gli auguri, l'in bocca al lupo a tutti quelli che sono gli studenti che dovranno intraprendere questo nuovo

nuovo anno scolastico, ma soprattutto anche i docenti che hanno un compito molto importante, perché no, anche le famiglie, perché hanno una parte determinante nell'educazione dei ragazzi di comune concerto con quelli che sono gli educatori, con quelli che sono i professori. E anche noi non possiamo esimerci da fare questo augurio, da fare questo in bocca al lupo, perché sia un anno sereno, proficuo, soprattutto anche divertente, perché quando si fanno le cose con piacere, anche quando si va a scuola, che dovrebbe essere un dovere, può trasformarsi in una cosa interessante e anche molto divertente. In questi giorni le regioni italiane a turno aprono l'anno scolastico e cominciare da oggi fino al 17 di settembre poi completeranno un po' tutte le aperture d'Italia. Se volete commentare in merito a questo argomento, volete anche voi fare gli auguri ai nostri amici che saranno impegnati in quest'anno scolastico, che siano studenti, che siano genitori o che siano educatori, fatelo, scriveteci al nostro numero del WhatsApp. Noi accompagniamo tutto con la nostra musica e ascoltiamo Lucio Battisti con Per una lira e anche Roberto Voltolini con Stella.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I ribelli yemeniti filo-iraniani hanno preso il controllo di altre isole nella parte meridionale del Mar Rosso. I combattenti avrebbero conquistato le isole Anish, situate a circa 160 km a nord dello stretto di Bab el-Mandeb. La scorsa settimana gli Houthi avevano conquistato la città portuale di Al-Moka e l'isola di Perim. La Russia rappresenta la minaccia più grave a lungo termine per la sicurezza e la stabilità dell'Artico, e l'Unione Europea deve considerare l'Artico, in particolare l'esteso confine tra Finlandia e Russia, come una frontiera strategica. L'ha detto il premier finlandese al termine del vertice europeo sull'Artico. Dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese dello stabilimento ex Ilva di Taranto, i sindacati FIM, FIOM, WILM e USB hanno proclamato le prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto a partire dalle 9 di oggi e sino alle 7 di domani. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere. A causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 km, è stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3 dell'aeroporto di Catania. Sospese quindi tutte le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 22. La pallavolo e il Palapanini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'Europeo di volley maschile. Domani alle 21.05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e rivelazione della stagione internazionale 2025. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: E oggi pomeriggio su Romantica Radio stiamo parlando della riapertura delle scuole. Qualche famiglia sarà contentissima, qualche studente un po' meno, però come dicevo prima bisogna prendere le cose anche con una certa leggerezza e guardare a quelle che sono le opportunità che offre un altro anno scolastico. Però bisogna fare anche i conti, a proposito di conti, con quelli che sono gli aumenti, perché come dice il Codacons, anche quest'anno c'è stato un sostanziale aumento generalizzato dell'1,8% per quanto riguarda la spesa proprio per la scuola. Quanto costa uno studente italiano a una famiglia? In media si è calcolato circa 1.300 euro tra corredo scolastico e l'acquisto di libri. A proposito di libri, questo è un argomento abbastanza noto, ne potremo parlare chissà quante ore, perché in Italia non si adottano per più anni i libri di testo a scuola, mentre in altri paesi questa è una cosa che si fa da tantissimo tempo. Beh, ne parliamo ancora tra poco. Nel frattempo ritornano i Benza con Come pioveva e Chansas d'amour, devi sapere.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sono Tiziana da Frascati, musica splendida, splendida, splendida. Mi ascolto dalla televisione, number one.
1: Ciao, siamo Ira e Marco.
2: Adesso siamo a Castelmezzano e vi ascoltiamo in tutti i nostri viaggi.
1: Vi ringraziamo di tenerci compagnia, ciao.
2: Ciao.
3: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

0: senza volerlo ho acceso una miccia, perché abbiamo parlato di questa storia, anche di quanto costa uno studente italiano a una famiglia, in media 1300 euro per l'acquisto del corredo scolastico e anche l'acquisto dei libri. Abbiamo lanciato questo argomento a proposito dei libri, perché in Italia, ecco, come capita anche per altre nazioni, i libri che utilizzano i ragazzi non possono essere riutilizzati per più anni. Alcuni argomenti mica cambiano, ecco, se parliamo della geografia, a meno che non ci siano delle scoperte nuove, o anche della storia, gli argomenti sono quelli. Anche la matematica, le formule sono praticamente quelle. Perché cambiare testo in continuazione e non adottare dei libri, dei testi, anche se aggiornati, per più anni, in questo modo dando l'opportunità alle famiglie di poter riciclare questi testi e quindi spendere molto meno, perché come dicevamo prima la spesa per ogni studente è considerevole, circa 1300 euro. E qua le famiglie naturalmente poi cercano di essere virtuose, non acquistando per esempio i corredi scolastici firmati che costano tantissimo, e cercando di un po' trovare i libri anche usati da un anno e l'altro per spendere un po' meno, anche perché le famiglie, alcune non hanno un solo figlio ma hanno più figli. E qua naturalmente molti di voi hanno commentato al nostro numero del WhatsApp al 331 240 7878. Se volete continuare fatelo pure. Io vi faccio ascoltare Elena Biolcati con Una storia d'amore e Mia Martini con Amanti.
1: Romantica.
2: Tu un amico, ma cosa dico?

0: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: E ancora buon pomeriggio su Romantica Radio, la voce di Lucio Belmonte. Penso che la maggior parte dei nostri amici che ci ascoltano dagli uffici, ecco, saranno rientrati quasi tutti al lavoro, quindi sono ricompattati i gruppi di colleghi che a quest'ora più o meno si rifocillano con qualche buon caffè, anche qualche chiacchiera che ogni tanto sicuramente fa molto bene, anche quando si lavora insieme, e soprattutto magari qualcuno anche come sottofondo Romantica Radio. Grazie ancora per l'ascolto, per la vostra compagnia, speriamo che le ferie siano andate bene e che naturalmente tutti, tornando al lavoro, abbiano portato i benefici di questo riposo che ogni anno è assolutamente importantissimo. Noi cerchiamo di così continuare con questi benefici dell'estate insieme a quella che è la nostra musica, facendovi fare anche un piccolo salto nel passato. Oggi lo facciamo ancora con Richard Marx, la canzone si intitola Now and Forever e subito Gli Alunni del Sole, e Mi Manchi Tanto.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

all'inizio del nostro appuntamento di oggi abbiamo parlato di riapertura delle scuole e quindi abbiamo parlato dei ragazzi a cui bisogna fare sempre l'in bocca al lupo per questa settimana che vedrà le riaperture delle scuole un po' in tutta Italia. E a proposito di ragazzi, c'è una cosa che vorrei consigliare anche a quelli che sono i genitori, perché è un'assoluta novità. Sapete che quest'anno c'è stato questo Colossal al cinema, l'Odissea, che ha un po' condizionato anche alcune parti dell'editoria. Tanto è vero che tra pochissimo verrà fuori una edizione dell'Odissea, dell'Iliade in fumetti, e questa è una cosa molto interessante perché è una nuova forma di comunicazione un po' più leggera, che fa passare comunque dei valori importanti, che fa passare delle storie importanti che fanno parte della cultura mondiale, e si può anche un po' evincere alcune novità da quelli sono i dialoghi in questi fumetti dedicati all'Iliade e dell'Odissea, perché appaiono degli eroi un tantino più vulnerabili, un tantino più umani, e anche gli dei, no, che sono protagonisti di questi due poemi, sono un tantino più pop. Quindi magari vi consiglio, se avete l'opportunità, di poter così accaparrarvi questa uscita di questo libro, che appunto

appunto racconta l'Iliade e l'Odissea in versione a fumetti. Torniamo alla musica, Mino Reitano con Una ragione in più, e non poteva mancare anche Aldo Donati con Così.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Parlando di scuola, di riapertura delle scuole, anche di quanto costano gli studenti italiani e le famiglie, sono arrivati tanti messaggi, il nostro numero di WhatsApp, devo veramente ringraziarvi tantissimi, più o meno il mood è lo stesso, no? Il fatto che ogni anno aumenti sempre più la spesa e che le domande che si fanno anche le scuole di adottare i libri per più anni restano quasi sempre irrisolte. Devo però spezzare una lancia a favore degli istituti, delle scuole, degli educatori. Quando si fanno i consigli d'istituto, ecco, i genitori dovrebbero far sentire di più la propria voce, perché è un organo nel quale anche quando si approvano i libri di testo c'è la possibilità di poter intervenire. Quindi è vero che bisogna fare delle critiche, ma a volte bisogna anche metterci un po' di impegno personale. Quindi a parte gli istituti, a parte i docenti, anche i genitori, noi genitori dobbiamo fare la nostra parte. Ci sono degli organi che possiamo utilizzare, come appunto il consiglio d'istituto, dove spesso, anzi si dovrebbe sempre ragionare anche sul cambiamento dei libri di testo. Non voglio creare altre polemiche, voglio soltanto ricordarvi che tra poco arriva l'appuntamento con la nostra rubrica Top Star, Star Confronto, oggi due grandi voci italiane. Parleremo di Balzanicchi e Orietta Berti, ma prima Jimmy Fontana con Per Vivere Insieme e immediatamente Leandro Baldi con Tu Sei Me.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
6: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
7: Torniamo sul ring delle star con due donne che sono due pezzi da 90 della musica italiana. Orietta Berti e Iva Zanicchi. La prima, conosciuta come l'usignolo di Cavriago, nel corso della sua carriera, iniziata negli anni 60, ha venduto oltre 16 milioni di dischi. Ha ottenuto 6 dischi d'oro, 7 di platino e 2 d'argento. Le sue canzoni sono molto famose in ben 17 paesi al mondo, compreso il Giappone. Nel corso degli anni Orietta Berti ha partecipato anche a molti programmi televisivi, dove è stata apprezzata non solo per la sua voce, ma anche per la sua simpatia e il suo carisma. È stata una presenza costante nei vari festival di Sanremo, dove ha partecipato più volte sia come cantante che come ospite. Nonostante la sua età, è amatissima anche dai giovani. Dotata di enorme carisma anche Iva Zanicchi, che come Orietta Berti è nota per la voce potente ma anche per una strabordante simpatia. Dagli anni 60 è stata ininterrottamente sulla cresta dell'onda, sia per il suo talento musicale che per le sue capacità di conduttrice TV. Nella sua carriera va ricordato anche l'impegno politico.

0: sono paura.
1: Sebbene le due artiste abbiano delle differenze d'approccio, la Berti più legata alla canzone melodica italiana, la Zanicchi con un'impronta vocale invece più teatrale e drammatica, hanno un elemento comune e distintivo: la capacità di adattarsi ai tempi e reinventarsi costantemente. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
2: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
3: Siamo Angelo e Margherita, vi ascoltiamo tutti i giorni, siamo contenti di voler lasciarvi un pensiero per dirvi grazie di queste belle canzoni che ogni giorno voi ci fate ascoltare e ci fate sentire sempre innamorati.
4: Romantica, io non ascoltavo mai la musica, soprattutto in auto, ma voi siete riusciti a trasformare le mie abitudini. La vostra musica mi porta nel passato con gioia e anche con malinconia.
5: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantico.

E anche per oggi ci siamo, lo so che molti di voi aspettavano questo momento dedicato allo spazio veloci e contenti, perché sapete molto bene che avete l'opportunità di aggiudicarvi qualcuno dei nostri gadget di Romantica Radio. Per essere precisi, oggi potete ricevere a casa vostra la nostra calamita iconica e anche porta fortuna. Come potete aggiudicarvela? Molto semplice, vi dico pian piano quello che dovete fare, specialmente anche per i nostri nuovi radioascoltatori. Dovete soltanto inviare subito un messaggio al nostro numero del WhatsApp al 331 240 7878, scrivere settembre, il vostro nome, la località da dove ci scrivete o ci ascoltate, che è la stessa cosa. E allora non dimenticate, scrivete settembre, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate, spedite il tutto al 331 240 7878. Il primo che arriva si aggiudica la nostra iconica calamita di Romantica Radio.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Ma ancora buon pomeriggio e benvenuti ancora su Romantica Radio. Lo dico anche per i nostri amici che oggi sono arrivati un po' in ritardo nel nostro salotto radiofonico che va in onda dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 insieme a me, Lucio Belmonte. Devo fare una cosa che non faccio da un po' di giorni: salutare anche coloro che ci ascoltano ma ci guardano con il nostro canale televisivo. Allora, grazie a chi ci ascolta la radio, grazie a chi ci ascolta con l'applicazione o anche con gli assistenti vocali, ma oggi voglio salutare quelli che principalmente ci seguono anche con il nostro canale televisivo. Sapete che coloro che sono in Campania, in Calabria, in Lazio, potete seguirci con il canale 788 del digitale terrestre. Per coloro che sono in altre regioni la cosa è altrettanto facile, perché basta andare sul nostro sito romanticaradio.it, sezione TV. Mi raccomando, ascoltateci e ogni tanto guardate anche il nostro canale, perché ci sono delle cose molto interessanti che potreste scoprire. Quindi ecco, fate questa esperienza d'ascolto. Tra poco la nostra collection con Napoli Pop, ma prima ascoltiamo Stevie Wonder con You Are the Sunshine of My Life e subito Laura Luca con Ragazzo Fragile.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Con l'arrivo di settembre, specialmente più o meno alla metà, perché oggi è 14, ritornano anche quelle che sono le vecchie problematiche a quest'ora, quelle che si spostano in macchina e quindi sono alle prese un po' con l'ora di punta e con il traffico. Noi vi facciamo buona compagnia, magari con qualche notizia che condividiamo insieme, se volete anche potete commentarla. Oggi la leggo insieme a voi perché la prendo da un famoso sito che parla di innovazioni tecnologiche. Ci spostiamo negli States, in America, dove c'è una grande carenza di infermieri. Questa è una cosa che spesso si racconta anche in diverse occasioni, anche soprattutto nell'ambiente sanitario, quando si parla di sanità a livello mondiale. Ebbene, gli americani finalmente hanno fatto un passo importante proprio grazie alla tecnologia, perché da oggi è possibile in quelli che sono i centri della salute americani di poter fare i prelievi non tanto con l'aiuto degli infermieri ma con l'aiuto dei robot. Ci sono dei robot che fanno questo lavoro, lo fanno anche molto bene, e quindi hanno sostituito quelli che sono gli infermieri che non si trovano, non ce ne sono da quelle parti, e il via libera è stata data proprio in questi giorni, e quindi nelle prossime settimane un po' in tutti gli ospedali americani ci saranno queste aree in cui ci sono questi robot che riescono a fare in maniera precisa e devo dire anche abbastanza professionale il prelievo di sangue. Ed è questa una novità che volevo insomma riportarvi. Poi magari voi pensateci facendo le vostre considerazioni. Torniamo ad ascoltare Peppino Di Capri con Meglio Così e i Panda con Notturno.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
5: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. A un giorno dall'attacco russo in Ucraina che ha colpito un treno passeggeri a circa 2 chilometri dal confine con la Polonia, cresce la preoccupazione per l'escalation della Russia. In Europa la pace è a rischio, occorre considerare seriamente questa minaccia, ha dichiarato il cancelliere tedesco Merz. L'intelligenza artificiale potrebbe costituire un rischio per l'umanità. A lanciare l'allarme è l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani in una lettera inviata agli stati e alle aziende leader a livello mondiale nel campo dell'intelligenza artificiale. La cronaca: sono bastati 6 minuti per entrare in una gioielleria a Massa in Toscana e portare via una cassaforte e un bottino dal valore di circa 200.000 euro. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra il 13 e il 14 settembre da un gruppo di uomini incappucciati che è riuscito a danneggiare la saracinesca del negozio, rubare e scappare via in un brevissimo tempo. Medici di medicina generale del sindacato Medici Italiani in sciopero il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case della comunità del 23 giugno. In questi 2 giorni sono previste manifestazioni e assemblee, possibili disagi per i cittadini. Il Cagliari Calcio, dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore sull'incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Milano in cui è rimasto coinvolto l'attaccante Daniel Maldini, ha chiarito la posizione del giocatore, che è stato sottoposto a controlli tossicologici che hanno dato esito negativo. Sarà regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: E anche oggi assolutamente non rinuncio allo spazio in cui salutiamo i nostri radioascoltatori più attenti, più attivi. Oggi devo salutare una coppia di romantici, sono i nostri amici Lorena e Fabrizio, che pensate ci scrivono da Sassetta, che è una bellissima località che si trova in provincia di Livorno. Loro ci hanno scoperto durante una vacanza e da quel momento sono diventati nostri ascoltatori, ma direi anche nostri amici, perché ci scrivono anche abbastanza spesso. Quindi grazie alla nostra amica Lorena, al nostro amico Fabrizio, questa coppia di romantici di Sassetta. Se volete continuare a scriverci, fatelo, mi raccomando, non dimenticate 331 240 7878. Voglio soltanto raccomandarvi che i messaggi vocali li ascoltiamo sempre nello spazio Ciao Romantica. E adesso Gianni Morandi con la fisarmonica, e a proposito di vacanze, Luca Carboni con Mare Mare.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio e un saluto gigante a tutti i ragazzi dello staff. Volevo farvi i complimenti perché azzeccate sempre la canzone giusta al momento giusto, praticamente leggete nel pensiero. Grazie per la splendida musica e per l'energia che ci mettete ogni giorno. Siete immensi.
1: Romantica, salve! Sono un vostro ammiratore della vostra radio, Luciano Donato da Sala Consilina, vi ascolto sempre. Buona vita!
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Qualcuno direbbe anche questo lunedì, per quanto mi riguarda, Lucio Belmonte è andato, nel senso che lo spazio mia compagnia sta per terminare. Spero che sia iniziata benissimo questa settimana, segnata un po' anche dagli argomenti che abbiamo trattato, l'inizio, il nuovo inizio dell'anno scolastico. Tra poco ritorna, attenzione, dalle 18 fino alle 21 la mia amica Alessandra, gli farà buona compagnia. Poi continuare come sempre fino a mezzanotte, ascolterete Roberto con i suoi immancabili argomenti che vi stimolano tantissimo anche alla discussione. Io torno domani, vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione, per la vostra compagnia. L'appuntamento è sempre dalle 15 alle 18. Vi lascio con Albano, Pensando a te, e subito i Dick Dick, Viaggio di un poeta.

0: sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
1: Ma settembre sta finendo!
0: Allora direi buona la prima, posso andare?
1: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Eccomi, pronta per cominciare. Benvenuti su Romantica Radio. Io sono Alessandra Riccetti, pronta per iniziare questo discorso musicale che faremo insieme fino alle 21. Come state? Come è iniziata questa settimana? Mi auguro benissimo. Noi cercheremo di migliorarvi le prossime ore con la nostra musica, le nostre chiacchiere e poi insomma i tanti appuntamenti da vivere insieme qui su Romantica. E come vi dico sempre, c'è sempre un motivo per ascoltare Romantica Radio. Anche questa sera qualcuno di voi si porterà a casa un gadget, insomma state con noi. Ringrazio il nostro Lucio Belmonte, il mio amico, ci ha tenuto compagnia con la sua simpatia fino a poco fa, e lo ritroverete domani sempre alle 15 e sempre qui su Romantica Radio. Che dite, cominciamo con la musica? Riascolteremo Alice tra poco con Messaggio e subito Nat King Cole con Love. Buona serata, benvenuti su Romantica.
1: L is for the way you look at me. O

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Lunedì si ricomincia, sì lo so, era meglio vivere un'altra domenica, ma non si può. Insomma, mi auguro che questo lunedì non sia stato troppo pesante per tutti voi. Anzi, raccontatemelo, dove siete, cosa state facendo, avete lavorato, state ancora lavorando o state tornando proprio in questo momento dal lavoro o siete rilassati a casa o state preparando la cena o vi preparate per andare chissà dove. Sono curiosissima di scoprirvi, di conoscervi meglio anche questa sera attraverso i vostri messaggi. E allora vi aspetto con un WhatsApp al 331 240 7878, oppure se volete potete scrivermi anche email alessandra@romanticaradio.it. e buona serata con Mario Lavezzi, che tra poco riascolteremo con Succede, subito La Bottega dell'Arte con

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Non solo musica con Romantica Radio, ma anche tanti appuntamenti da vivere insieme. Tra poco tornerà Top Star, la sfida tra le stelle. E questa sera si parlerà di Francesco De Gregori e Fabrizio De André, due grandi cantautori della musica italiana. Di questo tratterà Top Star tra poco qui su Romantica Radio, quindi un motivo in più per rimanere con noi. E poi c'è la musica, la più bella del mondo. Tra poco riascolteremo i collage con Piano Piano, Mi innamorai di te. Subito una canzone che racconta un colpo di fulmine, quegli occhi verdi diventano il simbolo di un amore immediato, luminoso, che arriva all'improvviso e cambia tutto. Riascoltiamo dal 1968 i Profeti con Gli occhi verdi dell'amore.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
1: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
2: In sfida in questa puntata due top star del cantautorato italiano, Francesco De Gregori e Fabrizio De André. Il primo, grande fan di Bob Dylan, è noto per le sue liriche profonde e poetiche. Nella sua carriera, che ha toccato 5 decadi, ha saputo spaziare dal rock alla canzone d'autore, passando per il folk e la musica popolare. Le sue canzoni parlano di amore, di politica, di vita e di sogni, sempre con un linguaggio raffinato. Spesso lontano dalle composizioni commerciali, è rimasto sempre fedele alla capacità di raccontare le emozioni. Sarà per questo che i suoi testi continuano a essere fonte di ispirazione per tanti artisti e per milioni di ascoltatori. Poeta più che autore, anche Fabrizio De André. Le sue canzoni sono dei dipinti a volte complessi, pieni di simbolismi che raccontano di povertà, emarginazione, ingiustizia sociale e libertà, ma sempre con un profondo rispetto per ogni personaggio che racconta.

0: Sebbene entrambi abbiano spesso affrontato i temi dell'ingiustizia, dell'emarginazione e della disuguaglianza, la musica di De André è una denuncia sociale. Quella di De Gregori è più orientata alla riflessione interiore. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao amici di Romantica Radio, sono Vanna da Biella. Mi fate passare tante belle ore con le canzoni del mio cuore, quando cammino, vado in bicicletta e prima di addormentarmi siete stati la scoperta più bella degli ultimi tempi. Ciao.
1: Romantica Radio, grazie perché con le vostre canzoni ci riportate indietro nel tempo. Vi ascoltiamo piacevolmente mentre siamo in macchina e continuate così. A presto.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantico.

Questa è la serata di Romantica con Alessandra Riccetti. Benvenuti a tutti voi che magari siete arrivati da queste parti soltanto adesso. Poco fa abbiamo scoperto un'altra puntata di Top Star, questa sfida tra le stelle, che tornerà domattina qui su Romantica Radio tra le 6 e le 9. Se però vi piace in modo particolare, venite a visitare il nostro sito romanticaradio.it, anche perché lì trovate tutti i podcast di Top Star e non solo, ma anche tanti altri podcast da ascoltare, magari rubriche che sono andate in onda qui su Romantica che magari vi piacevano, le ritroverete tutte quante proprio sul nostro sito romanticaradio.it. Vi aspetto anche lì e vi regalo le prossime canzoni. I Pooh tra poco con un capolavoro, Ci penserò domani. Subito una canzone che parla di un amore che non riesce a spegnersi, una relazione tormentata fatta di distanze e ritorni dove il desiderio continua a bruciare nonostante tutto. Dal 1981, Edoardo De Crescenzo, Ancora.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Siamo intorno alle 19, sta per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Ancora buona serata amici e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Continuate a farlo perché è un piacere leggervi. Un abbraccio a Elena di Monte Merano in provincia di Grosseto. Ci scrive che sta rientrando dal lavoro e la nostra musica è la sua compagnia. Un bacione Elena, grazie. E poi un saluto speciale a Giuseppe che ci segue dalla provincia di Reggio Calabria. Ci racconta che sta preparando la cena per la sua famiglia e naturalmente ascolta la musica che lo culla e gli fa compagnia. Grazie Giuseppe per averci scelto. Buona serata anche a Marta di Castel Gabbiano in provincia di Cremona. Lei invece sta studiando per un esame. Ascolta Romantica, le fa compagnia, non la disturba mentre studia. Grazie Marta di aver scelto Romantica. Ti mando un bacione. Ti auguro buona serata con Mina che tra poco riascolteremo con Insieme. Subito un capolavoro di Loredana Bertè. Sei bellissima.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: ti penso.
1: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
2: Questa è la serata di Romantica Radio e oltre a farvi ascoltare la musica romantica, vi raccontiamo anche cose romantiche. Ad esempio, a Parigi è stato inaugurato il primo giardino dei messaggi perduti, un'installazione dove vengono raccolte lettere d'amore mai consegnate, trovate in vecchi cassetti, mercatini, soffitte. Molte sono recentissime, dichiarazioni scritte e poi mai spedite, amori iniziati e finiti in silenzio. Ogni sera una voce le legge tra le luci soffuse del giardino. Un modo poetico per ricordarci che anche nel 2026 l'amore trova sempre un modo per farsi sentire, anche attraverso le lettere perdute. Che bella idea è nata a Parigi e speriamo che arrivi anche da noi. Ci pensate, un giardino dove si ascoltano lettere d'amore. Va bene, buona serata romantici. Torna adesso protagonista la musica con i Nuovi Angeli, tra poco Color Cioccolata. E subito Jappy and Jappy, teneramente.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

L'estate sta finendo e un anno se ne va, ma noi amici vogliamo ancora divertirci con voi e farvi conquistare i nostri gadget. Come si fa? Allora dovete scrivere subito settembre, il vostro nome, il luogo da dove ci ascoltate e inviare il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce che lo farà conquisterà la nostra calamita firmata romantica. E allora ripeto, inviate un WhatsApp al 331-240-7878 con su scritto settembre, il vostro nome e la città da dove ci ascoltate. Il primo che lo farà, il più veloce, si porterà a casa la nostra calamita firmata romantica.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.com.

0: Ascolto Romantica Radio perché è tutte quelle canzoni che voi, grazie a Dio, ci siete e mettete, mi riportano un po' di anni indietro. Comunque sono Roberto, grazie a Romantica Radio.
1: Buona musica a tutti, da Giorgio Cassano Ionio Cosenza. Siete grandi, è inutile dirvelo sempre, e continuate così che ci fate sognare.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio.

Ora vicina, sempre più vicina, buon appetito fin da adesso con Romantica, e parliamo adesso del Ponte dei Sospiri Moderni che è stato inaugurato a Venezia. È un'installazione interattiva dove i visitatori possono lasciare un messaggio d'amore che, grazie a un sistema luminoso, si accende ogni volta che qualcuno dall'altra parte del mondo ne invia uno simile. Qual è la sorpresa? In pochi giorni sono arrivati migliaia di messaggi sincronizzati, dichiarazioni, scuse, promesse. È un modo poetico per ricordarci che anche in questo settembre l'amore continua a viaggiare più veloce della tecnologia. Se andate a Venezia o siete di Venezia, non ve lo perdete. Va bene, buona serata con Rita Pavone, che tra poco riascolteremo con Stasera con te, e subito Rodolfo Banchelli in

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Siamo intorno alle 20 e sta per cominciare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Ancora buona serata, buon lunedì sera da Alessandra Riccetti e grazie a voi che ci state scrivendo al 331 240 7878. È bello scoprirvi attraverso i vostri messaggi, continuate a scrivere. E saluto in modo particolare Rosa da Cisternino in provincia di Brindisi, ci scrive che sta preparando la cena e che la nostra musica le tiene compagnia mentre scende la sera. Cara, grazie per averci scelto. Saluto Giulia di San Mango sul Calore in provincia di Avellino. Lei invece ci ringrazia perché le nostre canzoni le fanno passare il tempo più velocemente durante il giorno quando lavora. Grazie anche a te, buona serata a voi con belle canzoni. Dori Ghezzi, Margherita non lo sa e i Bee Gees, Too Much Heaven.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ma quanto è bella la musica di Romantica, ci regala davvero tante emozioni. Non solo musica, però, come vi dico sempre con noi, ma anche tante cose da raccontarvi. Ad esempio questa: Verona ha uno chef che ha inaugurato il primo menù delle storie d'amore, dove ogni piatto nasce da una coppia che ha raccontato la propria relazione. Il più richiesto è un dessert creato da due innamorati che si sono conosciuti in treno, una mousse alle fragole e basilico che dicono sa proprio di primo incontro. Insomma, si possono fare anche dei piatti dedicati all'amore, e ci ha pensato questo chef veronese. Va bene, buona serata romantici, tra poco i Mattia Bazar ascolteremo con Solo Tu e subito Lisa, sempre.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra fino alle 21 e poi anche stasera dopo di me arriverà Roberto Malvagia che vi farà compagnia fino a mezzanotte. Di cosa racconterà Roberto? Di quando un personaggio diventava costume nazionale, un caschetto, un passo, una frase, un orologio sopra il polsino, piccoli segni capaci di essere imitati da un'Italia intera. Questa sera il nostro Roberto Malvagia racconterà come Mina, Raffaella Carrà, Celentano, Sordi, Panatta e tanti altri abbiano influenzato linguaggio e comportamenti e stile, naturalmente, di noi italiani. Ne parlerà dalle 21 in poi qui su Romantica Radio, quindi rimanete con noi. Intanto, buona serata con bella musica, riascolteremo I Ricchi e Poveri con Se mi innamoro. E subito Lucio Battisti, Fiori Rosa, Fiori di Pesco.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente, non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
4: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
3: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
4: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
3: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.

0: Romantica Radio. Bellissime canzoni, bellissimi ricordi. Vi ascolto volentieri. Buona giornata da Antonietta da Castel San Giorgio.
1: Romantica Radio, siete fantastici, siamo in viaggio, io e il mio ragazzo Leonardo, gli volevo mandare un bacio forte forte a fianco a me, ciao!
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878, il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
3: Corre il tempo quando siamo insieme, sì, ve lo dico ogni giorno, queste tre ore per me passano velocemente. Amici, è arrivato il momento dei saluti, Alessandra Riccetti si congeda da voi, vi dice grazie, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, a chi ci ha scritto anche questa sera, siete stati tantissimi, vi voglio bene, ascoltatori di Romantica, siete davvero speciali. Ci risentiamo domani alle 18, sempre qui su Romantica Radio, ringrazio anche Camilla che ha curato la parte tecnica di questo programma, non vi lascio soli. Canzoni e poi Roberto con voi. Riascolteremo Alan Sorrenti con Non so che darai e subito Peppino Gagliardi, La mia poesia. Da Alessandra un bacio, buona serata e a domani. Ciao.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Lunedì sera ricomincia così un'altra settimana, metà mese di settembre, più o meno. Buona serata. Allora è lunedì sera, no? Che ci riconsegna un po' alla parte più concreta della settimana, le svegli, il lavoro, gli impegni, le telefonate rimaste indietro. E quando finalmente la giornata comincia a rallentare, beh, insomma, può far bene ritrovare qualcosa che ci appartiene, una voce familiare, magari un ricordo capace di rimettere in ordine i pensieri senza trasformarli in malinconia. Ieri Giampa ci ha portato tra i grandi volti dello spettacolo, dello sport, della politica e dell'industria italiana. Questa sera facciamo un passo ulteriore, e proviamo a capire quando una persona famosa smetteva di essere soltanto un cantante, un attore, un campione o un uomo delle istituzioni e diventava appunto costume nazionale. Perché alcuni personaggi non occupavano soltanto uno spazio in televisione, entravano nel linguaggio. Allora Mina non era soltanto una voce, era uno sguardo, un trucco, una distanza misteriosa. Raffaella Carrà non era soltanto una conduttrice, era il caschetto biondo, il movimento, la libertà di mostrarsi senza perdere eleganza. Adriano Celentano, che non era soltanto un cantante, era un corpo che si muoveva in un modo tutto suo. Alberto Sordi, ecco, non raccontava semplicemente dei personaggi, metteva davanti agli italiani i loro difetti, le furbizie, le paure, le contraddizioni, e poi tutti gli altri. Tomba, Panatta, Pertini. Raccontatemi chi avete imitato, quale frase avete ripetuto, quale look avete copiato e quale personaggio vi restituisce ancora oggi un'intera stagione del paese. Il nostro numero tramite WhatsApp 331 240 7878, la mia mail roberto@romanticaradio.it.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Parole, parole, parole.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Non tutte le persone famose diventano fenomeni di costume. La popolarità può essere enorme e allo stesso tempo rimanere confinata a un mestiere. Un cantante può vendere moltissimi dischi senza però modificare il modo di parlare delle persone. Un atleta può vincere senza diventare un modello riconoscibile fuori dal proprio sport. Per diventare, insomma, costume nazionale occorre qualcosa in più. Serve un segno immediato, una voce, un gesto, un abito, un soprannome, proprio un modo di camminare o una

0: Se cerchi un City SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Mina, che ha cambiato aspetto molte volte, ma senza perdere la riconoscibilità, capelli corti, tagli geometrici, acconciature più vaporose, abiti lunghi o molto essenziali, e poi quel trucco degli occhi sempre più intenso, quelle sopracciglia quasi cancellate che dalla metà degli anni 60 contribuì a trasformare, come dire, il suo volto in un'immagine riconoscibile, no, e largamente imitata. Ma non era una trasformazione dettata soltanto dalla moda. Il volto di Mina sembrava seguire la voce, lo sguardo era drammatico. Molte donne provarono poi a riprodurre il trucco, le sopracciglia, il taglio o il modo di stare davanti all'obiettivo, qualche volta con risultati riusciti, altre volte meno, ma il punto non era ottenere una copia perfetta, il punto era ciò che Mina lasciava intendere con la sua immagine. E quando si allontanò progressivamente dalla presenza televisiva, il mistero sicuramente aumentò. Mina diventò costume anche attraverso l'assenza.

0: dentro questa croce che mi è caduta sulla mano.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Parole,
6: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Ecco, Raffaella Carrà accadde qualcosa di diverso. Il segno fu immediato, il caschetto biondo. Nel 1970 quella pettinatura entrò nelle case attraverso Canzonissima, diventò un vero marchio visivo. Molte donne chiedevano ai parrucchieri di riprodurlo decenni dopo per annunciare appunto la sua conduzione di Sanremo 2001. Sarebbe bastata, diciamo, bastata sul manifesto la sagoma di quel caschetto senza mostrare il volto per sapere chi era. Però Raffaella Carrà non modificava soltanto i capelli, mostrava l'ombelico in televisione, indossava pantaloni a zampa, tute, paillette. È importante ricordare però anche il contesto. Le ragazze italiane non scoprirono la pancia grazie alla televisione. Nell'estate, nelle città, ecco, certi cambiamenti erano già in corso. Raffaella Carrà li portò così comunque dentro il grande salotto nazionale, rese visibile ciò che il costume stava già cominciando a vivere. Il caschetto quindi tornava a posto dopo il ballo e il sorriso non cancellava la disciplina. Raffaella Carrà, ecco, diventò così qualcosa più di un personaggio da imitare, diventò la dimostrazione proprio che leggerezza e autorevolezza potevano stare nello stesso corpo.

romantica. Le emozioni che arrivano al cuore.

fatto fino adesso. Andrebbe certo meglio se riavvolgessi il nastro. Andrei a cercare cose che ho perduto. Cancellerei le volte che ho mentito. Doppierei le frasi che ho sbagliato.

Vicini alle 22, questa è Romantica Radio, io sono Roberto Malvagia, Roberto Chiocciola, romanticaradio.it se volete scrivermi. Dopo le 22 parleremo di personaggi diventati riconoscibili attraverso il movimento e il linguaggio. Adriano Celentano, il molleggiato, capace di fare un passo, uno di pausa, ecco, un momento di pausa o di silenzio per sapere, insomma, per riconoscerlo ovunque. Alberto Sordi, le sue battute che uscivano dai film per entrare proprio nelle conversazioni quotidiane. E poi arriveremo a Panatta Tomba, Paolo Rossi, proprio il modo in cui un campione poteva cambiare non soltanto l'interesse verso una disciplina, ma anche l'idea italiana del talento e del successo.

prima ancora delle grandi dichiarazioni televisive, ad esempio Adriano Celentano, che diventa riconoscibile attraverso il corpo, no? Il soprannome molleggiato raccontava già tutto: il movimento delle gambe, il modo di stare sul palco, l'influenza del rock and roll trasformata in qualcosa di immediatamente italiano, eh? Non si arriva a ascoltare la canzone intera, ecco, bastava vedere il movimento Celentano che mostrava, anche una voce che poteva avere un ruolo e un corpo così inconfondibile. Quel corpo veniva imitato nelle feste locali, in televisione, nei salotti. Poi il personaggio cambiò, il ragazzo del rock divenne anche un cantante capace di parlare di città, di solitudine, di lavoro, di politica. In alcuni casi i suoi interventi dividevano il pubblico più delle canzoni. Celentano trasformava il proprio carattere pubblico in un linguaggio televisivo.

Alberto Sordi aveva un'altra capacità: prendere una frase normalissima e farla diventare immediatamente da Sordi. Il tono romano, la voce, l'espressione, il modo di allungare una parola o di mostrare improvvisamente tutta la piccolezza, no, del personaggio. Molte sue battute sono uscite dai film, hanno continuato a vivere indipendentemente dalla scena originale, sono diventate modi di commentare il cibo, il matrimonio, l'autorità, il lavoro, l'opportunismo. Stava proprio nel riconoscimento. Sordi poteva interpretare il medico, l'impiegato, il vigile, il soldato, il borghese. Sordi, ecco, diventò nazionale, non offrendo agli italiani un ritratto lusinghiero, ma uno specchio un po' deformante, però abbastanza preciso, da risultare davvero riconoscibile.

le vostre imitazioni, anzi i vostri messaggi. C'è questa nostra cara amica Alessandra da Terni, mia sorella, provò a togliersi quasi completamente le sopracciglia per somigliare a Mina. Mia madre non le parlò per 2 giorni. Un abbraccio e un saluto anche a questo nostro caro amico che si chiama Carmelo da Torino, mio padre. Imitava Celentano ogni volta che sentiva una sua canzone. Il problema è che non aveva minimamente lo stesso senso del ritmo. Enrica, invece da Palermo, siamo in Sicilia, un personaggio dice diventa costume quando lo imitiamo anche senza avere davanti una telecamera. Ecco, l'imitazione è una forma di consacrazione no popolare, non occorre essere imitatori professionisti, basta una cena tra amici, una festa, il collega che ripete una frase oppure un parente che riproduce un gesto. Quando il pubblico riesce così a sintetizzare una persona in un movimento o in poche parole, ecco, significa che quella figura ha costruito un codice. Mina non era in questo caso soltanto sopracciglia e trucco, Raffaella non era soltanto il caschetto Celentano, non era soltanto il passo molleggiato, ma proprio quei dettagli, ecco, consentivano al pubblico di entrare in quel mondo, in quei personaggi e portarli anche, perché no, fuori dallo spettacolo.

I personaggi più amati dagli italiani qui su Romantica Radio, io sono Roberto Malvagia, già ne abbiamo parlato, insomma, di Celentano, della Carrà, di Mina, di altri grandi artisti così della scena italiana. Nello sport, 1976, Adriano Panatta, che vinse gli internazionali d'Italia e Roland Garros e contribuì così alla prima Coppa Davis conquistata dall'Italia, raggiunse il numero 4 della classifica mondiale e rimase l'unico giocatore capace di battere Bjorn Borg due volte sulla terra rossa di Roland Garros, ma la sua popolarità superava i risultati. Panatta rappresentava un tennis elegante, istintivo, meno severo nell'immagine rispetto ad altri campioni. Il pubblico riconosceva il talento, ma anche una certa disinvoltura romana, il gusto per la battuta e la capacità di vivere fuori dal campo senza presentarsi come una macchina dedicata esclusivamente allo sport. Per molti italiani il tennis smise di sembrare soltanto una disciplina, da circolo esclusivo, e un campione nazionale poteva renderlo popolare, televisivo, discusso nei bar. Le racchette, le polo, le fasce, i campi in terra rossa cominciavano così a entrare più fortemente, no? Nell'immaginario. Un bambino non desiderava soltanto vincere una partita, desiderava essere Panatta, e questa è la differenza tra il campione, se vogliamo dire, e il fenomeno di costume.

Se volete mandarci i vostri messaggi tramite WhatsApp 331 240 78 78. Buona serata davvero ovunque voi siate, questa è Romantica Radio. Nella prossima ora arriveremo anche ad Alberto Tomba, ve lo ricordate? Un atleta capace di interrompere perfino la finale del Festival di Sanremo. Poi torneremo ai mondiali dell'82 a Sandro Pertini sugli spalti e la partita a carte, no? Sull'aereo del ritorno. Infine parleremo di Gianni Agnelli, un'icona, un uomo capace di trasformare dettagli personali, l'orologio sopra il polsino, la cravatta, in elementi osservati e imitati in tutto il mondo. E rimanete con noi, perché il costume nazionale nasce proprio quando un gesto privato diventa improvvisamente un'immagine di tutti.

Era il 27 febbraio dell'88, la finale del Festival di Sanremo, ecco, venne interrotta per collegarsi a seguire la seconda manche dello slalom olimpico. Al cancelletto c'era Alberto Tomba, già vincitore pochi giorni prima dell'oro nel gigante. È partito terzo dopo la prima manche e rimontò e conquistò la seconda medaglia d'oro per soli 6 centesimi. L'Ariston, mi ancora mi vengono i brividi, e milioni di italiani esultarono insieme. È difficile, come dire, immaginare una dimostrazione più chiara di popolarità nazionale. Sanremo rappresentava già uno degli eventi più importanti della televisione italiana, ma per alcuni minuti il paese cambiò completamente palcoscenico. Tomba possedeva risultati eccezionali, ma anche tutto ciò che trasformava un atleta in personaggio. Era esuberante, sicuro, riconoscibile, salutava il pubblico, parlava alle telecamere, per altri magari anche un po' eccessivo, perfino il soprannome di Tomba la Bomba univa il nome in modo aggressivo e spettacolare con cui affrontava proprio così le proprie tecniche. E quando un atleta porta il proprio sport dentro la vita di chi normalmente non lo segue, ha già modificato il costume magari di un intero paese.

Luglio dell'82, era l'11 luglio, Sandro Pertini seguì dagli spalti del Bernabéu in Spagna la finale nazionale tra Italia e Germania Ovest. Quanti ricordi dopo la vittoria sul volo di ritorno, no? Giocò a carte con Enzo Berzotta, Dino Zoff, Franco Causio, immagini conservate nell'archivio storico proprio della Presidenza della Repubblica, diventate parte della memoria nazionale, ancora ci vengono le lacrime. Pertini non diventò popolare soltanto perché era Presidente della Repubblica, diventò familiare attraverso i suoi gesti, l'esultanza allo stadio, il rapporto con i calciatori, la partecipazione davanti alle tragedie del paese, il modo diretto di parlare ai giovani. La carica istituzionale rimaneva, ma il pubblico percepiva una persona. Nel Mundial dell'82 proprio quella vicinanza raggiunse il punto massimo. Pertini non sembrava semplicemente, diciamo, un presidente, sembrava proprio vivere al tempo stesso quella situazione, ecco, dei mondiali dello sport e del calcio, con la stessa immediatezza delle famiglie italiane racchiuse nelle case, nei bar, nei salotti. E la partita poi, no? A carte sull'aereo completava il racconto il capo dello Stato, l'allenatore, i giocatori seduti allo stesso tavolo dopo aver condiviso un momento storico. Ma il costume, ecco, nazionale funziona proprio così. Un gesto riesce a sintetizzare proprio un rapporto tra la persona, in questo caso il paese intero.

In questo lunedì sera i grandi personaggi qui su Romantica Radio. Io sono Roberto Malvagio, buona serata davvero di cuore a tutti voi. Gianni Agnelli, che guidò la Fiat come presidente dal 66 al 96, fu nominato senatore a vita nel 91, la sua figura rimase legata non soltanto all'industria automobilistica ma anche al potere economico a Torino, alla Juventus, alle trasformazioni dell'impresa privata italiana. Agnelli fu anche un'icona di stile, l'orologio portato sopra il polsino della camicia, le camicie bottom down, no? Gli scarponcini di camoscio abbinati ad abiti formali, il piumino sopra la giacca, dettagli personali diventati immediatamente osservati, descritti, anche tentati da molti imitatori. Lo stile dell'avvocato non può essere separato completamente dal ruolo industriale, dal potere, dai conflitti sociali, dalle vicende della Fiat. Per alcuni rappresentava eleganza, modernità, internazionalità, per altri era il volto di un sistema economico capace proprio di esercitare un'influenza enorme sulla politica, sul lavoro, sulla vita intera di un intero paese. Ed è proprio questa complessità così a renderlo un'icona. Non era semplicemente ben vestito, era un uomo attorno al quale il paese discuteva di fabbriche, di automobili, di calcio, di ricchezza, di classe, di futuro. Perfino un dettaglio così del guardaroba diventava significativo perché apparteneva ad una figura caricata di un enorme peso simbolico.

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: Romantica, la musica delle grandi emozioni.

Siamo in chiusura di questo lunedì sera. Beh, abbiamo provato a capire come nasce un fenomeno di costume, Mina, che ha trasformato il volto e la distanza il linguaggio. Raffaella Carrà ha portato libertà, movimento, un nuovo modo di abitare il corpo, no? Dentro la televisione italiana, Celentano Alberto Sordi, che ha trasformato i difetti italiani in frasi e personaggi riconoscibili. Poi abbiamo parlato di Tomba, di Panatta, di Pertini, che ha reso umana, no? Un'istituzione attraverso immagini rimaste poi nella memoria. Da Roberto Malvagera per tutto, grazie. Domani parleremo delle pubblicità che hanno insegnato all'Italia a desiderare. Vi lascio con Alex Poli tra poco, Romantica Night, dalla mezzanotte alle 3 del mattino. Questa è Romantica Radio e adesso si conclude la serata. A domani sera alle 21:00.

0: ti penserò.
1: È da poco passata mezzanotte e cambia il giorno. Oggi è martedì ed è tutto pronto per una nuova trasmissione di Romantica Night con Alex Poli. Rimanete con noi.
2: E stringerò il cuscino tra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra.
1: E sono amori che finiscono senza colpa. Si spengono come una candela al mattino, senza tempesta, senza addii gridati, solo silenzio e una dolce malinconia. Non è un fallimento, è la vita che cambia direzione. Bisogna avere il coraggio di lasciare andare, di non trattenere ciò che non vibra più, perché ogni fine è un inizio travestito. E quando il tempo passa, capisci che anche quell'amore ti ha lasciato un dono, la consapevolezza di saper ricominciare.
3: Romantica Night, di notte.

0: Le promesse infrante non fanno rumore quando si spezzano. Cadono come vetro sottile e solo il cuore ne sente il frastuono. Ogni promessa mancata lascia una domanda sospesa. Vale ancora la parola data quando il tempo la travolge? Forse sì, se riusciamo a perdonare l'impossibile, perché le promesse non sono catene, sono fiori e a volte appassiscono. Ma il profumo che resta nell'aria ricorda che, anche se non mantenuto, quel sentimento è stato vero.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Sappiamo come si ama il fuoco d'artificio. Un'esplosione breve ma indimenticabile. Ogni tuo sorriso è luce che squarcia il buio. Ogni tuo gesto è colore che riempie l'aria. E anche quando svanisci, resta nell'aria l'eco della meraviglia. Forse l'amore non è fatto per durare immobile, ma per bruciare intensamente, riempire il cielo e lasciare stupore. E tu sei il mio stupore eterno.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: malinconia è un profumo sottile che riempie il cuore quando tutto tace. Non è tristezza, è profondità. Ci ricorda che abbiamo amato, che qualcosa di bello è passato da noi. Non va scacciata, va ascoltata. È la musica lenta che accompagna i ricordi, la carezza che consola e ferisce insieme. Se impari a danzarci dentro, scopri che non toglie, ma aggiunge un senso, un respiro, una verità. La malinconia è la poesia delle cose finite.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: C'è una solitudine che non ferisce, ma cura. È quella che arriva dopo il caos, quando il silenzio diventa medicina. Ti siedi, respiri, ascolti. Scopri che puoi bastarti, che la tua voce interiore sa consolarti. In quella calma ritrovi te stesso, le tue priorità, la tua pace. E quando torni nel mondo, non cerchi più qualcuno che ti completi, ma qualcuno che ti accompagni. Perché la solitudine, quella vera, è solo la promessa della libertà.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Questa notte ho sentito la tua mancanza come sete nel deserto. Ho allungato le mani nel buio, cercando un'ombra, un calore, un segno. Non ho trovato nulla. Eppure dentro di me eri più presente che mai. Forse l'amore è così. Non ha bisogno di corpo. Vive di assenza. Si nutre di desiderio. E io, assetato di te, mi scopro più vivo che mai.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Questa notte ho pensato alle tue assenze. Sono ferite sottili, linee scure che attraversano il mio cuore. Ma senza di esse non riconoscerei la gioia del tuo ritorno. Forse è questo l'amore. Soffrire il vuoto per celebrare la pienezza. Accettare il silenzio per godere della voce. Sopportare la distanza per credere nella vicinanza. E allora accolgo anche l'assenza, perché porta il tuo nome, quanto la tua presenza.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: siamo come si ama la luce che filtra da una persiana. Non illumina tutto, ma quel poco che rivela basta dare senso all'intera stanza. Così sei tu, un chiarore discreto. Una presenza che non invade, ma che trasforma il mio mondo. Non ho bisogno che rischiari ogni cosa. Mi basta sapere che anche nelle mie ombre più fitte, tu ci sei.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: camminato in una città deserta, con i passi che rimbombavano sulle pietre. Ogni eco mi riportava il tuo nome, come se la notte intera sapesse chi sei. Mi sono fermato davanti ad una finestra illuminata e ho immaginato te, china su un libro o persa nei tuoi pensieri. E ho sorriso, perché anche senza vederti sei già dentro ogni luce che incontro. Sei già dentro ogni attimo che vivo.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ti amo come si ama un viaggio notturno in treno. Il buio scorre fuori dal finestrino, le luci lontane lampeggiano e tutto sembra sospeso. Non so esattamente dove sto andando, ma so che la direzione sei tu. Ogni stazione che passo è un pensiero, ogni chilometro una speranza. Il viaggio potrebbe durare una vita e non mi peserebbe, perché ogni attimo che mi avvicina a te è già felicità.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La distanza non spegne l'amore, lo affina, lo rende più essenziale, più vero. Ti costringe a guardare oltre la pelle, a sentire con la memoria, con l'anima. Ci si manca, ci si scrive, ci si ritrova in sogni che diventano rifugi. L'amore lontano è fatto di pazienza, di attese che non si arrendono. E quando finalmente gli occhi si rivedono, ogni parola diventa superflua. Chi riesce ad amare così ha già vinto contro il tempo, perché la distanza misura i corpi, ma non i cuori.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La gratitudine è il contrario della fretta. Ti obbliga a fermarti, a guardare ciò che hai. È un esercizio di presenza. Ringraziare per un sorriso, per un caffè condiviso, per la vita che ti attraversa anche quando sembra piccola. La gratitudine allunga il tempo, perché ogni attimo riconosciuto diventa eterno. E quando impari a dire grazie, senza un motivo preciso, hai trovato la chiave della serenità.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.